grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: il suono di
1: Nico. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti è poco.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: Squatch.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Fun. Forever Fun, Forever Young.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono.

0: grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono di Bruce Blaine.

0: il suono di Bruce Blame.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: Squat.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
6: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti, solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Bruce Blame.

Ora su Peter Pan Pleasure Night. In console, Bruce Blake.

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Forever Fun, Forever Young.
3: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Ricky Ghidoni.

0: il suono di Ricky Ghidoni.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
4: Squatch.
5: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
6: Forever Fun, Forever Young.
7: Pleasure Night,
8: Pleasure Night,
7: Pleasure Night.
8: La notte mixata dai DJ di Peter Pan.
7: Peter Pan.
8: Ora su Pleasure Night il suono di
0: Ricky Ghidoni.

0: Podcast. È ufficiale, visto il grande successo Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio, Verfiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAIG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadow Dax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadow Dax, l'eleganza dal 1948.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocha, caccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
13: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
14: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12 x 65 grammi a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
15: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
16: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
17: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99 euro. Camicetta a 9,99 euro. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
18: Lo coccoli, ci giochi,
19: lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
20: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Radio Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono
0: di Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano in

0: Sport.
1: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tuo a soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MediaWorld.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.

0: nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
9: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
8: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato. Tutto incluso.
9: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
8: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
10: Accetto i rifiuti da The Guardian Rentry. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
11: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
13: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
13: Prenota subito una prova.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Sport. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media partner, Radio Peter Pan.
2: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
3: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
14: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
17: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
18: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
19: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: disco.
1: Ah, no, non è così il titolo, eh. Mamma no. E basta, no?
0: Solo mama.
1: Il sottotitolo, mamma mia che disco.
0: E tra parentesi, proprio... mamma mia che disco. Oh, Andrea, buongiorno, eh.
1: Buongiorno, quanto tempo.
0: Quanto tempo? È un sacco che non lavoriamo insieme.
1: Ce l'abbiamo ancora la sigla.
0: E aspetta, prova a cliccare. Allora. Sì.

0: Incredibilmente insieme in questa nostra settimana. Sono passate due settimane.
1: No, in realtà è passato un mese.
0: No, non è vero, non è passato un mese.
1: Sì,
0: ma abbiamo fatto una sosta in infra.
1: Sei sicuro?
0: Un mese. E ha voglia.
1: Non mi ricordo.
0: Eh sì, siamo mancati la settimana scorsa, ma settimana prima c'eravamo. Va bene, il Peter Pan Happy Ending parte 1. Cominciamo, apriamo questa nostra mattinata di Peter Pan. Tre ore insieme.
1: Tre ore.
0: Lo so.
1: E la domanda del giorno è sempre la stessa.
0: No,
1: questa
0: no.
1: Domenica, no, amici
0: domani.
1: Miei.
0: È domani, oggi è sabato.
1: E questo sabato,
0: Non lo chiediamo. No, noi
1: però
0: facciamo il
1: dai che è sabato!
0: Che cazzo urli?
1: Ma
0: la mattina del sabato bisogna caricare.
1: Ho capito, su, però dai. Tu arrivi alle 7:10, ti metti a strillare, la gente ci prende, vabbè, ci prende per matti, quello non ci avevamo dubbi. Però insomma, dai, oh, lo facciamo? 393-7366-240, che cosa fate? Perché siete svegli? Cosa fate in giro? Insomma. Dai che sabato!
0: Perché sei strizzato le palle? Cosa?
1: Mi sono provato a farle passare.
2: Dai che sabato!
3: Attenzione!

0: Si chiama Say Midnight.
1: Salvami questa notte, ma anche questa mattina.
0: Anche questa mattina, salvateci.
1: Questa entrata nel momento. Perché adesso cominciamo noi, cioè, ci hanno detto tra l'altro: fate con calma, siete arrivati un po' in ritardo. Sì, il giovannetto.
0: Però posso dire, 7:15, con calma, insomma, siamo degli statali. Abbiamo timbrato, caffettino, poi siamo partiti.
1: Ma non siamo nemmeno statali. Vero, abbiamo fatto anche un po' di corse lungo le scale. Noi,
0: mamma mia!
1: In compagnia oggi.
0: Glielo raccontiamo adesso.
1: Ma secondo me sì. Nel frattempo, comunque state mandando i vostri messaggi, adesso vi leggiamo tutti. Vi ascoltiamo tutti, non preoccupatevi, anche se ogni tanto perdiamo tempo, noi vi recuperiamo tutti.
0: Che cosa è successo? Andrea è arrivato prima di me stamattina.
1: Incredibilmente.
0: Ha notato qualcosa che ho notato anch'io quando sono arrivato. Sono arrivato, ho visto una nostra collega dell'ufficio.
1: Che salutiamo,
0: diciamo,
1: collega.
0: Tiziana, possiamo dire. Un saluto. L'ho vista davanti alla porta d'ingresso un po' svisata.
1: Sì.
0: Le ho fatto tutto bene. Sono le 7.
2: Sì.
0: Dico, vabbè, che c'hai? No, sto facendo le scale. Dico, vabbè, vai, è presa, è partita in corsa sulle scale. Oh, skip, vai, skip alto.
1: Fare alle 7 del mattino se non un paio di scale pre-lavoro? Perché adesso lei comincerà fra un po', magari, capito?
0: È salita, è arrivata sulle scale che ci abbiamo alla fine del corridoio. Ho chiesto a Andrea, mi apri le scale che vanno sul corridoio, che vanno fuori? E si è messa a fare le scale avanti e dietro. Quindi è venuta, a lavorare o fare gli esercizi.
1: No, sta lavorando in questo momento. Questo era tutto pre delle 7 del mattino. Quindi lei, prima di lavorare, ha deciso di farsi un po' di scale di riscaldamento.
0: In teoria lei timbra alle 8.
1: No, lei timbra alle 7.
0: Ah, e si fa
1: alle 7 timbra.

0: che vale probabilmente 50 euro.
1: No, 50 euro non credo. No? Comunque, cioè, è semplicemente portoghese.
0: Allora, facciamo una cosa: voglio cercarlo in onda.
1: Ma cosa cerchi?
0: Ah, dammela un attimo.
1: È una normale, non te la do, dai, dai. Non mi torna. Dai. È una normale moneta dal Portogallo. Scusa.
0: Ah, secondo me tu c'hai le monete quelle segrete.
1: No. 393-7366-240. Signori, è il momento di mandarci il vostro dai che è sabato! Raccontarci il vostro sabato
2: dai
1: mattina.
2: Che sabato.
1: Sentiamo.
3: Dai che è sabato! Oh!
1: Siamo calmi però. Bravo,
3: un saluto così. A Ciro e ciao. All'Aquilotto da Giovannino.
0: Ciao, ciao Aquilotto. Ciao, buongiorno Giovannino e buon lavoro. Ci ha mandato anche la foto col saluto.
1: Tra l'altro non andiamo in diretta insieme per qualche settimana e la Lazio magicamente va in finale,
0: Lazio in
1: di,
0: finale
1: Coppa.
0: Di Coppa. Capito? Che poi stasera c'è l'antipasto, no? Lazio Inter alle ore 18 di campionato.
1: Vabbè, ma non vale più nulla.
0: Però, capito, cominci un po' a studiare l'avversario.
1: Dove siete? Lotta Serie B, dove siete come?
0: Noi siamo un po' decimi o noni.
1: No, parlavo dell'Inter.
4: buongiorno, Radio Pazzoi del dai che è sabato.
1: Eccoci, Pazzoi.
4: Siamo svegli oggi perché come al solito si va a lavoro. Poco male, una bellissima giornata.
1: Scusami, ciao. Poco male. Poco proprio male. Perché una bellissima giornata è molto male.
0: Vabbè, però dai
1: che è sabato e sto andando al lavoro.
0: E poi che dice? Difensore centrale.
1: Una nota, no, è una nota, sai che c'è la Marvel e poi c'è anche la DC Comics.
0: Ah, ok. Sì, le iniziali sono la D e poi con calma c'è anche la C.
1: Certo.
0: 393-7366-240. Dai che è sabato. Non ce l'ho fatta. Ma. Dai che è sabato.
1: Basta.
5: Peter Pan. Forever Young.

0: Potrei venire, grazie, potrei venire volentieri, sì, perché io sono stato copilota di rally.
1: Io faccio il pilota, tu fai il copilota.
0: Vai, sei pronto?
1: Sì, dai, partiamo.
2: È uguale per tutti, non è che sono partito con l'asciutto gli altri, non è, è uguale pulito perché la prima staccata più lunga si è monto muro.
1: Ecco.
0: E non andiamo avanti perché
1: avanti, ho avuto un momento di timore.
0: Mandateci un cuoricino rosso se avete riconosciuto questo audio. Anzi, mandateci pure l'imitazione se volete. 393-7366-240 e poi ovviamente dai che è sabato!
3: Happy ending! Peter Pan! Squat!
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
12: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
13: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAIG 11.34, rata finale 10.701,67 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
7: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
8: Di Peter Pan Impatto.
7: Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Questa sera a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Pedro per tanta musica e divertimento. Questa sera Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli.

0: Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana Settentrionale offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Sì, Blige 2001 a cominciare questo momento nostro con voi. Il Dai che sabato lo ricominciamo, lo riapriamo, lo sviluppiamo ancora.
1: Chi strilla tra me te? Dai, strilla
0: no, fallo
1: tu.
0: No, fallo tu. No. Ah. So che ormai sei bello carico.
2: Dai che sabato!
0: Senti che vocina prelibata, hai capito? Continua, continua, mi serve come base sotto. 393-736-6240 per scrivercelo, per dircelo con un vocale.
1: Vedo le farfalline.
0: Per svenire.
1: Le farfalline. Aspetta.
0: Sì, veramente, sì. L'ultima volta che abbiamo fatto questa scena sei svenuto 10 volte. Io non vorrei.
1: No, cosa. Basta.
0: Mi sembra un po' aggressiva come
1: allora,
0: situazione.
1: Abbiamo gente che fa qualcosa
0: ma
1: stamattina.
0: Certo che c'è, senti.
3: Buongiorno, ragazzuoli.
1: Buongiorno.
3: Vai a lavorare, vai dove vuoi andare. Quindi buon mattino.
1: La Dani.
3: Potrei andare al mare, fare una passeggiata in riva al mare.
1: Invece no.
3: E vabbè, ci andremo più avanti.
1: Vabbè,
3: andiamo a lavorare.
1: Okay.
3: Ciao raga.
0: Ciao, grazie, grazie. Oh, gentile. Stavo salutando ancora.
1: Ti stavo salutando.
0: Buongiorno, noi in direzione ad Adunata Alpini Genova 2026. Un saluto da Samantha e Michael.
1: Michael Jackson ci manda un messaggio grande.
0: Potrebbe anche essere Michael.
1: Michael.
0: Non sappiamo, non sappiamo assolutamente. Poi ancora, vai.
4: Quella che Willa. Sabato. Io sono in autostrada che sto dando attesa in zona a prendere un attrezzo per lavoro.
0: Ah però.
4: Ho il naso un po' chiuso perché ieri sono stato operato.
0: Come ho operato ieri, scusa.
4: Tocca lavorare.
0: Ma no.
4: E quindi mai fermarsi.
0: Ma il giorno
4: ferma è perduto.
0: Ho capito, ma allora, se sei operato ieri. Finisci perlomeno la degenza. Cioè.
1: Fai una cosa, raccontaci che cosa hai fatto. Sì. Che operazione ha fatto.
0: Ma
1: così.
0: Non ce ne frega nulla per
1: come?
0: Lui.
1: Ma come?
0: Ma manco a lui interessa, è al lavoro, scusami.
1: Ma passa lavoro. Dire, sei proprio un tonto.
0: Ma dai!

0: lavora col mio amore, per favore.
1: No, no, guarda.
0: Lavoramelo.
1: Non so così.
0: No, lavoramelo, dai.
1: No, no, no, mi allontano.
0: Sì, lavoramelo.
1: No, no, grazie, ma è tutto a posto. Sentiamo lei.
2: Ma Peter, la mia testa dice: sai che sabato! Eccoci. La mia faccia dice: che due palle andare a lavoro.
1: In effetti.
2: Riuscite a mettere una canzone che mi dia carica?
1: No,
2: ciao.
1: No, però c'è Fede che ti dice cose come: lavoro con l'amore.
0: Lavora con l'amore. Fai una cosa, mi apri la foto profilo di lei. Perché, perché? No, perché secondo me lei ha cambiato la foto profilo. Fammi vedere, Pamela. Pamela, hai cambiato la foto profilo. Ma quando c'è. Ma ci vuoi avvertire? Perché Pamela, Pamela, confermami, confermaci che hai cambiato la foto profilo.
1: Ma perché ti è uscita questa?
0: Pamela, ci puoi confermare?
1: Pamela,
0: che hai
1: la romanità totale che ti è uscita in questa Pamela.
0: Un misto.
1: Perché Pamela è un nome molto romano, no?
0: Pamela. Oh, Pamela. Sì, è vero.
1: In effetti, scusami.
0: Sì, sì.
1: Pronto?
3: Buongiorno.
1: Ho capito,
3: anche a me mi è successo qualcosa di strano stamattina.
0: Sì, sì.
3: No, ho fatto un dritto vecchio da paura. Buon sabato a tutti.
0: No, no. Tu è Pedro?
3: Lavora come sempre.
0: Apri la foto profilo.
3: È uguale.
0: È Pedro.
1: Pedro, un
0: paio di volte. Cristian, sei Pedro, sei. Quando ce lo dici?
4: Dai che è sabato.
1: Dai. Ancora. Ehi. Fermatelo. Basta?
0: È partito.
4: Io sto andando a lavorare.
0: Perso.
4: Nel nostro appartamento. Ciao ragazzi.
0: Lui ci ha mandato il messaggio e dice: Samantha e com'era? Michael? No, come
4: grazie. Non so se sia mia sorella. Ciao Samantha e ciao Michael.
1: Ma vedi che è lui che fa proprio questo.
0: È bravo, ma guarda che lui è il parente di Michael Jackson.
1: No, che sta guidando in collina. Così, così che funziona. Magnetic.

0: Sì, il Feye no, la canzone della Roma quando ha vinto la Coppa.
1: No, non
0: Roma,
1: puoi.
0: Sì, il Feye, beh, sono della Lazio, posso fare le canzoni sulla Roma.
1: Sì, ma stavi un po' imitando, scottendo.
0: No! Sing la la la su Radio Peter Pan, di nuovo buongiorno. Allora, ieri a quanto pare è arrivato un messaggio alle 21.58. Alle 21.58 non c'è nessuno in onda.
1: Non c'è nessuno ieri in onda.
0: E questo messaggio di Marco dice: ma lo spariamo un bel remix su Mamma di Claudio Villa per la festa della mamma?
1: Che richiesta è?
0: Ma poi dice: probabilmente questa richiesta fa parte delle cose tipo come perdere ascoltatori.
1: Marco,
0: no, Andrea,
1: noi non abbiamo paura
0: di perdere
1: ascoltatori. Noi abbiamo i remix giusti per te, non quelli della mattina.
0: Ah, senti che cosa?
1: Ma veramente.
0: Ma se ci ascolta il direttore ci licenzia.
1: Non siamo noi a farlo, eh.
0: Ah, no. Marco ha detto: oh, grazie per la considerazione.
1: Guarda,
0: dov'è
1: che roba?
0: Mamma mia,
1: batte.
0: Ma l'abbiamo preascoltato e se bestemmia?
1: Questa parte la c'è un po' cagare, diciamo. Però sentiamo che roba.
0: Allora, questo è un remix di Claudio Villa.
1: Sì.
0: Di DJ Frankie Remix. Posso dire?
1: DJ Frankie.
0: Posso. Che disco. Marco, mandaci i soldi perché
1: abbiamo appena perso 120.000 ascoltatori comunque.
0: Sì, però ne abbiamo guadagnato uno che ci sta già ringraziando.
1: Ci ama.
0: Ci ama.
1: Grazie, ma tu sei un loco.

0: sabato, dai, io e mio nipote ci stiamo dirigendo al torneo di Treviso di rugby. Vai Forza Shark e Griffoni.
1: Oderzo.
2: Però ha detto Forza Shark e Griffoni. Oderzo. E se arriva Oderzo non vince, scusa.
1: No.
2: Devi arrivare o primo, devi arrivare.
1: Mamma che battuta.
3: Happy ending.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
5: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni. Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
10: Radio Peter Pan.
11: It's showtime.
9: Peter Pan o'clock.
2: Le 8 da 2 minuti.
9: Peter Pan o'clock.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Tra Rubio e Meloni a Roma, colloquio di un'ora e mezza. Non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta a Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Serve l'azione dello Stato per togliere spazio alla malavita. Le parole del Papa in visita a Napoli. Leone XIV ha incontrato nella cattedrale partenopea la mamma di Domenico, il bambino morto in ospedale a febbraio dopo un trapianto di cuore fallito. Tennis, al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti, Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino, Paolini. Calcio, il sabato della terz'ultima di A. Cagliari Udinese dalle 15, dalle 18 Lazio Inter, dalle 20:45 Lecce Juventus. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
15: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone, ogni giorno.
16: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Paesi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
17: Da Carrefour, 96 ore scontate.

0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
8: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
10: Forever Fun, Forever Young.

0: ti volevo dedicare, che bello sto pezzo che ci riporta nella seconda ora di Peter Pan. Allora, ci abbiamo Mattia che ci ha chiesto una dedica.
1: Sì, una dedica importante, dice: ciao, sono Mattia, potreste mettere Portugal, World Cup 2026?
0: Allora,
1: ormai è famosissima, è stata utilizzata con tutte le varie squadre che sono qualificate,
0: sì,
1: al mondiale.
0: Con l'Italia anche.
1: Sì, no, ho detto quelle qualificate.
0: Ah, scusa,
1: al mondiale.
0: Tutte.
1: Sì, è vero. Però, sì, guarda, ce l'abbiamo.
0: Ce l'abbiamo, sì, giusto per farla sentire a due secondi,
2: Portugal!
1: Esatto.
2: Portugal!
0: Sì, esatto. Sì.
2: Portugal! Vabbè. A seleção chegou!
0: A seleção.
1: È bella, è bella.
0: Sì, però vabbè.
1: Ma noi abbiamo voluto fare di più.
0: Allora, noi l'abbiamo fatta tramite intelligenza artificiale sullo stesso mood.
1: Guarda, la conosci la canzone?
0: Sì.
1: Falla uguale.
0: Falla uguale, però con gli amici di Peter Pan.
1: Allora, ma sentiamola!
2: Ma no,
1: è uguale.
0: Ma

0: Alice fascina, Mulvaro, chi festa giul.
1: Peter Pau,
2: ma poi perché
1: Peter, Peter sta giul. Insieme a Fedru e Basciau.
2: È bellissima. Posso dire? È bellissima. Signori, adesso io voglio fare un appello. Un appello a Edu. Mettiamola in onda in continuazione. Chiediamo anche a Marco Baxao. Potremmo provarci.
3: La mettiamo in palinsestao.
2: Questa è la nuova sigla ufficiale
3: della radio Peter Pau. Posso dire che bel momento. Se la volete, 393-7366-240-20 cuori blu. Se la volete, ve la giriamo. Ve la giriamo, giuro.
4: Attenzione.

0: amico Fede, Juaninho ci ha appena denunciati.
1: Che è successo?
0: Juaninho della Generation, così lo chiamano. Adesso sta denunciati perché in questa canzone c'è il suo nome, ma lui non aveva accettato.
1: No, lui è Jo.
0: Va bene.
1: Se no sarebbe stato Joao, invece è Juaninho.
0: Juaninho,
1: sì. Sono obbligato a mettere la canzone.
0: Che sembra un portoghese ubriaco, perdonami.
1: Perché sono ubriaco e sto imitando un portoghese.
0: È giusto. Ha fatto molto successo la
1: Ha fatto
0: canzone,
1: molto successo, tanto che anche chi sta guidando ci ha tenuto a mandarci tanti cuori blu in modo pulito.
2: 20 cuori blu.
0: Allora,
2: sto guidando, non riesco a cercarli, a trovarli.
0: Non dovevi nemmeno mandare il messaggio
2: vocale.
0: Bellissimo.
1: Questi sono dettagli però, Rocky
0: Festa è fantastico, è vero.
1: Cioè,
0: nel senso, alcuni nomi sono stati tradotti un po' strani, ma perché tu li avrei scritti un po' strani?
1: L'ho scritti io, l'ho scritti velocemente.
0: Allora, adesso vi leggo come l'ha scritti. Ha scritto Andrea Ferrao e fin
1: Ferrao,
0: qua.
1: Ferrao,
0: va bene. Fegiricu,
1: con la J,
0: che sembra un po' più lato, non lo so, forse... rumeno come
1: vabbè dettagli probabilmente.
0: Salutiamo gli amici rumeni, ditecelo se è veramente così. Poi Andrea Nordio.
1: Ah, ho scritto male, ho scritto male,
0: cambiata. Edu
1: sembra pakistano,
0: anche pakistano. Vabbè, poi Juaninho è Marussatu, la Dallao,
1: la Dallao
0: era facile,
1: era
0: molto semplice. Alice Fascina. Perché Fascina?
1: Non sapevo come tradurla.
0: Muvao, anche qui molto semplice. E Rocky
1: Festa di Jol
0: Festa
1: Sì, va, dopo l'ho corretto, ho scritto Festa Jol, mi è venuto in mente dopo. Allora, se non sapete di che cosa stiamo parlando, magari avete acceso la radio soltanto adesso, abbiamo fatto la canzone portoghese di Peter Pan, però ve la facciamo ascoltare dopo. Se ve la meritate, poi se la volete 20 cuori blu ve la stiamo mandando in privato, personalizzata per voi, proprio noi.
0: E
1: i soldi?
0: Non lo so, però è una rottura di palle, inviarla tutta.
1: Lo so, sei tu su WhatsApp oggi.
3: Radio Peter Pan.

0: buongiorno. Mi sono appena collegato, quindi non so di cosa state parlando.
1: Sì.
0: Ma una cosa mi preme sapere.
1: Sì, dicelo.
0: E voi lo sapete di cosa state parlando? Perché così è intuito, mi sembrate un po'.
2: Bravo, bravo.
0: Disorientati, sì. Ecco.
2: No, è vero, è vero. Qualcuno che ci ha scoperto.
1: Ci hanno scoperto. Stacca, stacca, ci hanno scoperto.
2: Però, se non sai di che cosa stiamo parlando, un ascoltatore ci ha chiesto la canzone del Portogallo 2026 dei mondiali.
1: Sì.
2: Quella che dice tutti i giocatori, no? Come per le altre squadre.
1: Esatto.
2: E l'abbiamo fatta per Peter Pan.
1: Sì, solo che è venuta lievemente.
2: Dai, la facciamo, la vogliamo far ascoltare.
1: Ah,
2: dai.
1: Di nuovo.
2: Sì, dai, è entrata adesso, mi dispiace. Siamo
1: responsabili,
2: in
1: tu. La responsabilità out, la prendi.
2: La prendavo io, dai. Vabbè.

0: Ma dai.
1: Alice fascina, Muvarocchi festaiolo.
2: Oh, oh, Peter Pan.
0: No, non lo dice.
2: Peter Pan.
0: No, lo dice.
2: Insieme a Fedro.
0: Allora, ci hanno fatto anche una piccola critica. Manca Angelau.
2: Manca Angelau, Piauau, però mi sono scordato perché l'ho fatta improvvisato. Mannaggia, che fio. Ho provato ad aggiungerla, non me l'hanno.
0: Non te l'aggiunge. Angelo, perdonalo.
2: Angelau.
0: Non sa quello che fa.
2: Mi scusao, guarda chi ciao, tutti quelli del
0: Wicao.
3: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Forever Fan.

0: meravigliao.
1: Ci hanno fatti i complimenti, ha detto che siamo meravigliao.
2: Grazie, ma non dovevi. No, grazie. Davvero, non dovevi.
1: Allora, visto perché che no. Siamo stati meravigliao, torniamo tra poco e ci andiamo a prendere il caffè. A tra poco.
3: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Scott.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
8: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
12: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.

0: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto, The Land of Venice.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
5: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Forever Fan, Forever Young, Radio Peter Pan.

0: fatto la foto!
1: No!
0: L'hai fatto la foto!
1: Che bel momento! Che bel momento quello! Mi ha emozionato quel momento della foto!
2: Vero? Sì, sai sì. Che? Perché poi si mixato bello, con quella musichetta bello. Lì è molto bello.
1: Signori, è stato un momento veramente bello però adesso.
2: Davvero?
1: Ma sì. Sì, il buongiornissimo. Lo aspettavate, lo so.
2: Lo aspettavano?
1: Sì, a volte. Okay. Amici belli.
2: Belli.
1: Stamattina non sappiamo bene che giorno sia.
2: Hai già un consiglio, dovresti smettere di guardare le foto WhatsApp di tutti i nostri ascoltatori.
1: Non ricordiamo dove abbiamo messo le chiavi. Dove l'hai messo?
2: Lo so.
1: E forse abbiamo messo lo zucchero nel sale. Non nel caffè, ma
2: caffè!
1: Però sapete una cosa? Siamo confusi, sì.
2: No, abbiamo messo.
1: Ma felici.
2: Abbiamo messo il tè a posto del caffè, quindi siamo infusi.
1: Magari non abbiamo tutto chiaro, magari navighiamo un po' a vista, ma finché c'è un caffè caldo e un sorriso vero. No,
2: caffè caldo, sorriso vero, me.
1: La direzione la troviamo strada facendo.
2: Troverai un gancio in mezzo al cielo.
1: Nah, anche basta, hai rotto il cazzo. La vita non è sempre ordinata.
2: No?
1: Ma è bellissima anche quando è un po' stropicciata.
2: Tranne quando devi andare al matrimonio.
1: In effetti. Non so dove sto andando, dove stiamo andando, ma ci andiamo con entusiasmo.
2: Vai!
1: Hashtag buongiornissimo, hashtag confusi ma felici, hashtag Portugal.
2: Allo Portugal!

0: devi dirlo bene.
1: È impronunciabile questo.
0: No, titolo, è
2: però signori, c'è un momento importante perché sei un artista solista o magari fai parte di una band.
1: A Montebelluna c'è il contest gratuito che fa proprio per te.
2: Ecco, allora prendete appunti. Se avete tra i 14 e i 34 anni, iscrivetevi alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco al termine delle iscrizioni. Avete tempo fino al 10 di maggio.
1: Dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e finali in Piazza d'Allarme a Montebelluna sul palco in un evento aperto al pubblico. E i vincitori, un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande palco del Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna.
2: Ragazzi, è un evento inolvidabile. Sound on Monte, cerca tutte le informazioni sui social e poi iscriviti subito gratuitamente tramite il sito soundonmonte.it.
1: Se vuoi, se mi dai 50 euro, ti faccio arrivare direttamente in finale.
2: Ma che 50 euro? No.

0: quel mio paese e vai a quel paese.
1: No,
0: così, quel paese
1: dai,
0: dove sei su. Cresciuto quando eri piccolo.
2: Che spettacolare
0: dire.
2: Essere umano che sei. Comunque, sentiamo questo messaggio che ci è arrivato, vai.
3: Non so se il mood sia questo, ragazzi, questa mattina, ma io volevo solo dirvi un saluto a Todo. Io sto andando a Bassau do Grappau questa mattina in bicicletta. Un saluto a Todo quanto.
0: Speriamo che non cascau.
3: Sembra più russo barra rumeno.
0: Sì,
3: che
0: è vero, un po' vero.
3: Brasiliano, ma va bene così.
0: Va bene lo stesso.
2: Va bene così. Lui in bicicletta ha detto va bene così, ha preso una buca.
0: Ha preso il via, ha preso. E poi c'è anche il messaggio, scusato, ho distrutto il microfono.
2: Ma è arrivato un alieno
0: dell'Alice.
4: Oh, buongiorno, si è attaccato al Bluetooth.
2: Eccolo.
4: E niente, era un periodo che sono un po' assente, ma ci sono, giuro che ci sono.
0: C'è. Lei è una massaggiatrice.
2: Ok.
0: E sulle note di WhatsApp c'è scritto esplicitamente che non fa happy ending.
2: Però io ho sempre detto, è già successo di parlarne di questa cosa, sì. Il fatto che l'abbia specificato
0: si vede che gliel'hanno proposto.
2: Vede che qualcuno dice ma vabbè, ascoltami ma no, non succede.
0: No, però a proposito di massaggi, racconto questa cosa. Sotto casa mia, a 50 metri, diciamo così, c'è un centro massaggi cinese.
2: Ok.
0: È uscito un ragazzetto l'altro giorno intorno alle 18 con la testa molto bassa. Io stavo tornando a casa a piedi, non stavo andando al centro massaggi.
2: Okay.
0: È uscito con la testa molto bassa, il viso molto rosso. E fa tipo. È andato via molto, capito?
2: Ah, magari stava male con la schiena. Cosa ne sai?
0: No, secondo me si è fatto
2: sempre
0: fare.
2: A pensar male.
0: Happy ending!
5: Radio Peter Pan. I took the long road across the ocean.

0: una segnalazione,
1: quasi. Si dice sempre così, sì. Ho visto un ragazzetto, ma in realtà quel ragazzetto aveva pochi capelli, gli occhiali e un forte accento romano.
2: Oh, ti assomiglia questo ragazzetto?
3: Oh, beh, è vero, potrebbe essere. Fuori dal centro massaggi in cui fanno gli happy ending.
2: C'eri tu?
3: Posso dire?
2: C'eri.
3: Io non ho mai provato.
2: Sì,
3: però,
2: sì, sì, sì.
3: Però
2: continua incessantemente su questa linea.
3: Vabbè, ho capito, non ho fatto nulla, c'entra niente, però ho tutti i fine settimana. Tutti i fine settimana.
2: Ma c'hai la scheda d'abbonamento.
3: Happy end, happy ending.
4: Peter Pan, happy ending. Peter Pan. Sport.
5: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
9: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
4: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
0: Le 9 da 2 minuti.
4: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
14: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
13: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
15: Alì migliora la vita.
16: Breaking news.
17: Buongiorno da Gerry Romano. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta alla Casa Bianca, ha detto il capo diplomazia di Washington. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Dalle 15 Cagliari Udinese, dalle 18 Lazio Inter, Lecce Juventus dalle 20:45. Tennis al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Queste le breaking news di TGcom24.
18: Da
16: oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
18: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
19: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
20: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
21: Wow!
20: In viaggio fanno amicizia con tutti.
21: Piacere!
20: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
20: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
23: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
1: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
2: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
3: One Express. Anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
3: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan.

0: Il sole va giù e allora mandateci le foto del tramonto.
1: Non c'è ancora il tramonto.
0: Come oggetto, no?
1: Il sole sta salendo ancora perché comunque siamo in mattinata, quindi buongiorno a tutti quanti, ultima ora insieme nell'Happy Ending parte 1 del sabato con Fede Andrea Ferrara. Stiamo parlando di massaggi, abbiamo deciso
0: di
1: spostarci su questo
0: ambito. Vogliamo un pochino rilassare.
1: Sì, anche perché Fede insomma deve cercare l'Happy Ending giornata.
0: Non devo cercare, al massimo guarda le brutte, chi fa da sé.
1: Giustamente.
0: E si parlava di questa cosa che ho visto l'altro giorno mentre tornavo a casa, di questo centro massaggi cinese sotto casa mia. In realtà non so se fanno happy ending, non voglio dire nulla. Infatti. Però c'era questo ragazzetto di 17 anni che è uscito con la faccia rossa, che si copriva un po' a testa bassa. Mi dava un po' quell'idea di uno che ha fatto qualche magagna.
1: Ho capito. Che poi tra l'altro non sono gli unici negozi in cui può capitare qualcosa di strano.
0: È come quando vai dal parrucchiere. Sì. E ci sono tutti i clienti calvi e comincia a dire: ma che sta succedendo qui?
1: E senza barba magari.
0: Ho ritrovato una notizia di Genova che ricordavo molto bene essendo un calvo, ovviamente andiamo a dicembre 2023, però mi fa sempre ridere. Questo parrucchiere aveva insospettito la polizia perché c'erano troppi pelati.
1: Sai che quella roba non mi torna, ti immagini?
0: Ma questi a chi cacchio glieli fanno i capelli? E infatti era un centro di spaccio.
1: Potevano coprirlo con magari, che ne so, una parrucca, o magari sto rifacendo le sopracciglia.
0: Faccio solo le barbe.
1: Invece no.
0: Il messaggio invece del nostro ascoltatore che ci ha detto: vabbè, io sono stato in Thailandia e lì sei quasi obbligato all'happy end.
1: Non sei obbligato mai. Non è giusto, non è regolare.
0: Tu sei stato in Thailandia?
1: No.
0: Io sono stato, gli ho fatti i massaggi, ma non è che qualcuno mi ha detto: oh, fatti per forza l'happy ending perché sennò ti meno.
1: Vai avanti di massaggi.
0: Magari andassi avanti con gli happy ending. Ascolta.

0: sta canzone assomiglia a com'è che faceva, cazzo,
1: non lo sai tu, scusa.
0: Kalimb de luna?
1: Ma no,
0: Kalimb d'estate, come faceva?
2: No, no. Don't wanna go home, Kalimb de luna?
1: Non lo so, chiama in Medusa per favore.
3: Medusa!
1: O anche Henry Camomilla, che è il secondo.
3: Ma hanno pizzicato le meduse.
1: Hanno pizzicato.
3: E le meduse sono.
1: Vabbè, vabbè. Signori, signori, abbiamo fatto di massaggi, abbiamo parlato di emozioni forti.
3: Sì. Mm? Ci hanno mandato un messaggio, dice. E a proposito di negozi un po' strani, sì, c'era questo negozio a Oden che vendeva le biciclette.
1: Ok.
3: Però quello più bello che ho visto entrare aveva almeno 3 cicatrici in faccia.
1: Pensate gli altri. Beh, allora,
3: perché,
1: intanto.
3: Scusa.
1: Saranno caduti, no?
3: Cioè, sì, caduto.
1: Beh, tu vai in un negozio di biciclette, se non esci con la bici perché la bicicletta mai l'hai lasciata lì.
3: Ah, dice per
1: perché
3: quello.
1: Perché si è rotto qualcosa, è caduto di faccia e aveva cicatrici in faccia, no?
4: Via. Sei caduto.
1: Sei caduto.
4: Sei caduto. Sei caduto.
1: Posso fare una piccola critica a questo video che mi fa sempre molto ridere?
3: Sì.
1: Com'è possibile che quel bambino caduto, ragazzo caduto, mentre la mamma continua a dire sei caduto, sei caduto, non abbia risposto con eccessiva veemenza alla
3: con
1: madre?
3: Un bel disconnetto. Sì, mamma! Mmm! Ah!

0: So perché me l'aspettavo.
1: È il sottotitolo di Cooks, sempre come? Così. Chiedava! È così. Signori, signori, è il momento di fare una piccola anteprima sulle nostre notizionone.
0: Notizionone.
1: È bella così.
0: Hai cambiato il nome così all'improvviso e non
1: perché
0: ti
1: sono diventate grandi.
0: Notizio!
1: No? Beh, proviamo. Uno, due, tre. Notizionone!
0: Beh, mi piace. No? Bravo, sei stato bravo.
1: Attenzione, perché il sito della Serie A non è stato hackerato. Qualcuno ha pensato, ci hanno hackerato il sito.
0: No,
1: sono solo dei dementi. Non è colpa del pezzotto, ragazzi. Comunque, vabbè, il sito della Serie A regala perle assolutamente incredibili perché tutti i nomi.
0: Tutti.
1: Ok, sono stati tradotti.
0: Tradotti?
1: Cioè, nella traduzione del sito dall'italiano all'inglese, anche i nomi dei giocatori sono stati tradotti.
0: Tipo, capito? Bastoni, il giocatore dell'Inter, anche lui è stato tradotto.
1: Alexander Stix, che adesso vale 160 milioni, vale il doppio.
0: Perché sì, vale doppio, è vero, quando cambiano l'accento, no, la pronuncia.
1: Poi abbiamo anche Akanji, che diventa Manuel Aumeni.
0: Aumeni? So Akanji?
1: Akanji, ma che è?
0: Chi è che ne so?
1: In portoghese non lo sappiamo. Alexander Goodmorning del Napoli.
0: Deve essere Alessandro Buongiorno Alba Contest.
1: Sì, certo, così, certo, è proprio lui. Poi il più bello, secondo me,
0: sì, il più bello di
1: è Matteo si chiama lui.
0: Mattia Gabbia.
1: Matteo Gabbia, che diventa Gabbia. Matthew Cage,
0: che è il cugino di Nicolas.
1: Ragazzi,
0: grandissimo.
1: È bellissimo
0: Cage.
1: Come nome. Ma ce ne sono tanti. Mattia Happy,
0: Mattia Felice,
1: sì, Mark Jim,
0: Marco Palestra,
1: Hans Nicolussi Enkel,
0: Nicolussi Caviglia. Che figura, posso dire, è un buon modo per imparare un po' l'inglese.
1: Abbiamo Gabriele Little Ones a cominciare.
0: Felici.
1: Qualcuno si lamenta della mancanza di Nico Pis.
0: Okay. Chi è Nico Pis?
1: Nico Pis!
0: Mamma capito? Mia, posso dire.
1: C'ho
0: un disco dedicato a tutta sta roba folle. L'abbiamo ripescato dall'archivio. Lo vuoi
1: bellissimo
0: sentire?
1: Però, fai ortire, vediamo un po'.
0: I'm a Scatman!
1: Che ne pensi? È una magia.
0: È una magia.
1: Senti sottofondo.
0: Scatman John dal 1900.

0: sei?
1: Eri lì. Vabbè, però, fra poco torniamo e arriveranno loro le notizianone.
2: Peter Pan, happy ending. Peter Pan, squat.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Ascoltate musica che fa sempre bene.
13: Io ascolto Peter Pan perché...
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
17: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
19: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
20: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
21: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV

0: disponibili in Peter Pan TV premendo il tasto ok del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia su 244.
1: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
2: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.

0: quando torni da scuola. Ma pensa se tornavi dalla Sardegna.
1: Cosa stai facendo? Perché?
0: Se tornavi dalla Sardegna,
1: no,
0: cioè, ce l'hai messo un pochino, mamma mia.
2: Guarda che ti è letale quella versione.
0: È arrivato il momento delle notizionone. Mamma mia che base, però.
2: Signori, ci spostiamo negli States.
0: Sì, un po' di recap della settimana.
2: Sì, sì, bravo, bravo. Andiamo negli States perché negli USA è stata sviluppata una tuta per cani che dovrebbe impedire lo spargimento dei peli per la
0: finalmente
2: casa.
0: Finalmente. Me la faccio anche per la testa mia. Ah no, non ce li ho i peli in testa.
2: Vabbè, non importa. 18enne francese, torniamo in Francia, rischia il carcere per aver leccato le cannucce di un distributore prima di rimetterlo a posto.
0: Posso dire? Che, cioè, questo lo arrestano. Sì. Io quando vivevo a Roma, al McDonald's, c'era un ragazzo che lavorava al McDonald's.
2: Tu vivevi al McDonald's a Roma?
0: Sì, cioè, vivevo al McDonald's a Roma. E dormivo lì, era comodo.
2: Nelle griglie?
0: E c'era questo ragazzo che abbiamo scoperto che praticamente faceva, sputava nelle bibite della Coca-Cola prima di chiudere.
2: Ma perché?
0: E non hanno arrestato, insomma, sempre sul richiamo.
2: Però non si fanno queste cose qua. Chiudiamo questa nostra prima tranche di notizionone con il Canada, con l'Università di Calgary, che a quanto pare ha stabilito il nuovo record mondiale di persone vestite da dinosauro.
0: 682, rifaccio la battuta che ho fatto l'altro giorno. Vai. Tra loro nessuno che ci aveva voglia di offrire il caffè. Tutti i braccini corti, tutti i T-Rex.
2: Aia.
0: Ti è piaciuta?

0: di menthol. Senti che profumo di menthol che c'è, tanto in questa
1: è vero,
0: stanza.
1: Insieme ai Pokémon.
0: Non ti, perché pensavi che stessi scherzando?
1: No, guarda, no, la gente mai non dice: oh, ma sto scherzando. No, è vero,
0: no, no,
1: è vero.
0: Si chiama Pokémon. Sì. Ci abbiamo l'ultima tranche delle notizionone.
1: Oh, andiamo in Germania per questa seconda tranche. Ma non è l'ultima, scusa.
0: È l'ultima.
1: Ah, vuoi farla così? Allora vado veloce. In Germania si è scoperto. Non ce la facciamo, bello. Non possiamo farle tutte.
0: Va bene, facciamo
1: tutte.
0: Un'altra, dai.
1: Vabbè, dai. Si è scoperto che una coppia ha rubato circa 2 milioni di euro in monetine dai parchimetri. Prelevando un po' alla volta in 10 anni. 2 milioni.
0: Andrea, mi fai un favore, mi presti 20 centesimi?
1: Non ce li ho.
0: Charlie, mi presti 20 centesimi?
1: Ce l'abbiamo?
2: Ce li ho, ma no.
1: Ah, vedi,
0: mannaggia,
1: non
0: mannaggia.
1: Sulla spiaggia di Polignano, torniamo in Italia, Polignano a mare, un cartello con la traduzione inglese sbagliata invita a fermarsi a fare un bagno in caso di pioggia.
0: In case of rain, do not pace, stop and take a bait. E così l'hanno detto.
1: Torniamo in Germania, abbiamo fatto un saltino e poi non salto saltino. Un uomo ha comprato una cassaforte usata per 15 euro.
0: Bene.
1: Ma in uno scomparto segreto ha trovato un lingotto d'oro dal valore di 32.000 euro.
0: E che culo, però. Solo gli altri.
1: Mai sta cosa.
0: Attenti, succede mai sta roba, però magari io posso dire, bello,
1: sarebbe
0: proprio
1: interessante.
0: Bravo. 15, quanti ne ha trovati?
1: 32.000 dollari.
0: Ah, cioè, per 15 euro.
1: Ah, sì.

0: su Peter Pan. Siamo arrivati alla fine ormai delle nostre notizionone, capito?
1: Non ero pronto, scusa.
0: Vuoi ripeterlo?
1: Vai, uno, due, tre.
0: Un, due, tre.
1: Notizionone!
0: Fatta comunque sbagliata.
1: Non ero pronto per
0: Dai, basta, che so farle.
1: Vai, l'ultima.
0: Comunque, USA Fox TV sta cercando uno spettatore professionista per i mondiali di calcio. $50,000 per guardare tutte le partite all'interno di un cubo di vetro Times Square.
1: Non sanno però che deve ascoltare la canzone, quella di Peter Pao.
0: Non credo, per quella 100.000. Ancora a San Francisco, siamo sempre negli States, è iniziata una caccia a tesoro per trovare 10.000 monete da $1, ok?
1: Sì.
0: Dopo che su Reddit è comparso un post con gli indizi per trovarle.
1: Sono quei due tizi della Germania che hanno preso tutte le monetine per 10 anni, capito?
0: Sì, l'hanno sparse. Cosa bella questa, la cosa che mi turba è le monete non sono delle banconote da $1.
1: Non lo so.
0: Quindi sono anche delle monete da $1.
1: A quanto pare.
0: Vabbè. Ultima notizia dallo spazio questa volta. È stato venduto per circa €600,000 il primo sakè fermentato nello spazio all'interno della stazione spaziale internazionale.
1: Il sakè.
0: Sì.
1: Sakè truffa preso quello.
0: Oggi sei on fire.
1: Oggi sono on fire. Non sbaglio una battuta.
0: Federica.
1: Neanche una fa ridere.

0: Grazie Andrea.
1: Ti ho finito?
0: Non ho finito.
1: Così di corsa?
0: No, vuoi ricominciare?
1: No, no, basta.
0: Vuoi fare la domanda della domenica?
1: No, no, no, lasceremo lo spazio al Peter Pan Happy Ending parte 2.
0: Con Muva e Charlie noi ci sentiamo settimana prossima.
1: Ciao!
2: Happy Ending. Il fine settimana con Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Sports.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
4: Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi, avete studiato?
5: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
7: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
8: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
9: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
11: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
2: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
13: Le 10 in punto.
2: Peter Pan O'Clock.
14: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere.
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
16: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
17: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
18: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
19: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
20: Che bel terrazzo!
21: Grazie!
20: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
21: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
20: Allora lo consiglio al vicino.
21: No!
20: Perché?
21: Mi
15: sono antipatici, che si infiltrino.
20: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo Terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
21: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
22: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
23: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
24: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
25: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
23: perché se non deghi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Forever Fun, Forever Young.

0: Buongiorno!
1: 10.07 nella casa, tuo fratello Move al microfono a fianco a me, tua cugina Charlie.
2: Eccoci.
1: Ciao Charlie.
2: Ciao.
1: Come stai?
2: Io bene, un po' di sonno in arretrato, ma bene, tu invece?
1: Siamo in due, devo dirti la verità, cercheremo di svegliarci durante questa trasmissione che va in onda dalle 10 alle 13 ogni
2: sì.
1: sabato mattina. Happy Ending parte 2, la prima missione della giornata qual è, Charlie?
2: È chiedervi se questo è un sabato happy o non happy al 393-7366-240.
1: Esattamente, vogliamo capire l'umore, il mood in cui state, è un sabato felice o non è un sabato felice?
3: Attenzione,

0: polpone al 393-7366240 happy ending parte 2, tuo fratello Muva, tua cugina Charlie. Vogliamo capire se stamattina è partita con il piede giusto o meno, e quindi se è un sabato happy oppure non è un sabato happy. Sentiamo lui.
1: Stagione perfetta, clima perfetto.
0: Sì.
1: Happy più.
0: Ah, happy più, happy plus.
2: Addirittura.
0: O plus.
2: Più più.
0: Più più. Molto bene, stagione perfetto, clima perfetto, la libidine è qui.
2: Finalmente è arrivato il caldo. La scorsa settimana abbiamo avuto tutte le persone che andavano, no, in spiaggia per la prima volta, al mare. Oggi chissà dove vanno.
0: Beh, dopo una settimana di brutto tempo, mediamente in tutti i luoghi, in tutti i laghi, bisogna dire che già un sabato del genere ci fa ben sperare. Speriamo bene. Buongiorno Charlie e Muva, so che non lo leggerete in onda, comunque senza donne sabato non happy.
2: Oh,
0: e, con Charlie non si sessualizzerà niente, nemmeno.
2: Ma come?
0: Dice così lui, lui sa. Chissà, perché poi ci pone una domanda anche. Chissà perché noi uomini in presenza di donne facciamo finta di fare i seri.
2: Chi lo sa, lo chiedo agli uomini a questo punto.
0: Ma parla per te. Chi, papì? Cioè, io no, onestamente. Anzi.
2: Confermo.
0: Sono più stoico con gli uomini.
2: Come mai?
0: Posso dirti? Cioè, se c'è un uomo che non conosco e mi approccio e dico la figa. Io sì, cioè, un po' prendo la distanza.
2: Un po' alla volta.
0: Mm-hmm. Devo dirti la verità, funziona.
2: Sì,
0: perché sennò alcune.
2: Alcuni si accollano.
0: Bisogna
2: stare attenti.
0: Tu dici, ma a me piacciono i Rolling Stones.

0: il mondo sta uscendo pazzo.
1: Mamma mia.
0: Assolutamente. Allora, vogliamo sapere se un sabato happy oppure non lo è. Sentiamo.
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Volevo chiedervi se potevate salutare mia figlia, che si chiama Mia.
0: Ciao Mia.
2: Perché stamattina è molto arrabbiata.
1: No.
2: Si è fatta male ieri al tallone e oggi non riesce a fare l'esibizione di ginnastica artistica che doveva fare, quindi è arrabbiatissima.
1: No.
2: E per provare a recuperare sto provando a portarla al mare, ma non so, magari un vostro saluto aiuta.
0: Ma certo, ciao Mia, ti sei fatta male al tallone da killer, come si suol dire, il famosissimo tallone da killer.
1: Passa tutto, poi con l'acqua di mare, anche non so se è una ferita, magari cicatrizza, però fa bene l'acqua di mare, quindi una bella passeggiata poi guarisce presto.
0: Sì, assolutamente. Sapore di sale, sapore di mare, come si suol dire, poi ti ciucci anche un po' il calcagno.
1: Buono.
0: Allora, sabato super hippie, scrive lei,
1: sì,
0: che non
1: okay.
0: sappiamo se sia un errore di battitura
1: oppure voluto.
0: Primo sabato da pensionata e domani si parte per una vacanza in Cina.
1: Che bello. Sei mai stato in Cina?
0: No, mi ci hanno mandato svariate volte, ma no, devo dire.
1: Molto bello, a me piacerebbe. Poi ci sono loro che ci scrivono.
0: Sì.
1: Ciao Peter Pan, noi come ogni sabato siamo al lavoro, quindi sabato non proprio happy, però siamo un gruppo simpatico, quindi tra una risata e l'altra e un santo ce la passiamo. Saluti dal ristorante Cosmori di Quarto d'Altino.
0: Salutiamo raga, se volete ospitarci chiaramente per avere un quattro ristoranti,
1: esatto, Peter Pan Edition.
0: Assolutamente. Per Mia, che mi sembra la Peter Paniana più giovane al
1: sì.
0: momento, all'ascolto. Abbiamo una cura, Mia.
1: Vai.
0: Allora, è un po' olistica
1: sì.
0: come cura, per cui ci mette un attimo. Però per il male all'anima,
1: sì.
0: per la delusione, abbiamo in linea il dottore.
1: Chi?
0: Che ti

0: scusa, dove viene da Bitonto? Allora, ce ne stiamo cercando di capire se un sabato happy o non è un sabato happy. Prego!
1: Buongiorno dalla CRI, oggi weekend sabato happy, super lavori, pasticcio, dolce, la frutta per domani, la festa mia, della mamma, di tutte le mamme, e buon anniversario, vive i sposi, Dennis e Gabri. Ciao a tutti dalla CRI!
0: Fantastica!
2: Quanta festa!
0: Quanta festa! Lei ha fatto gli auguri a tutte le mamme, agli sposi, a tutti.
2: Bravo.
0: A proposito di auguri.
3: Va bene, ciao ragazzi.
0: Ciao.
3: Volevo sapere se potete fare gli auguri a mia figlia, Grupolina, che domani fa la comunione. Grazie, grazie, ciao.
0: Auguri,
2: auguri.
0: Ma tua figlia Sbruffolina hai detto?
2: Io ho capito Sbruffolina.
0: Sbruffolina?
2: Carino anche quello però.
0: Sbruffolina, penso che sia il soprannome.
2: Sì, un po' come quando ti chiamano Teppa da queste parti.
0: Ah, certo, certo.
2: Dire Monella.
0: Certo, non l'hai battezzata così, no?
2: No, vero?
0: Sbruffolina, no.

0: Bacca!
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti.

0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
7: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
8: One Express, anche entro le 12.
9: Gold Espresso, ore 12.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Palmino Motors. Inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
17: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
18: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
19: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
20: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
21: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
24: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
25: Blu Latino.
26: Non ho bisogno dei tuoi baci.
27: Sono in crisi perché dobbiamo fare la pubblicità del Flow Latino del Miami su Peter.
28: Facile, facile.
27: Dai, provaci.
28: È il miglior programma che hai nella radio italiana.
27: Ah, è anche il più umile comunque.
28: Claro che sì.
27: È il Flow Latino del Miami ogni sabato alle 17 su Peter, baby.
25: El Miami. Flow Latino.
29: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni.

0: 100 punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Nicky Jam, ormai ci conosciamo da un po'. Cioè, 2016 questa canzone, e ancora tu mi dici come tu te ama, io non sé.
1: Ma come non lo sai?
0: Nella casa e Charlie, scusa.
1: Certo,
0: Happy Ending parte 2, dalle 10 alle 13 assieme stiamo cercando di capire se è un sabato happy o non è un sabato happy.
1: Esatto, sentiamo lei.
2: Per me è un sabato super happy stasera, avrò un addio al giubilato.
1: Sì.
2: E io e mia sorella siamo le più vecchie. Sì.
1: Sì.
2: Sì.
0: Casino.
1: Sì. Vai così.
0: E budum, e budum.
1: Sì.
0: Allora, cara ascoltatrice, cara ascoltatrice, questa sera, perché a volte esci con la previsione di... Si schiaccia?
1: Cioè,
0: esci con la previsione di infrangere cuori e strappare pantaloni?
1: Vogliamo... Beh, posso dire che gran programma. È un gran programma.
0: Capito? Vogliamo capire se effettivamente è così. Poi sentiamo.
1: Poi c'è lui che sta facendo un viaggio verso un posto incredibile.
0: Sentiamo.
3: Sabato happy, direzione Trieste alla Make Fiera di Trieste.
0: Allora, Maker Fiere di Trieste, lui dice che noi abbiamo cercato di indagare online. A proposito, salutiamo Trieste, collegata a Radio Peter Pan. Da poco, it's official, official. Maker Fiere, praticamente una fiera del fare.
1: Sì, cioè, giusto? Non è una cosa specifica.
0: Sì.
1: È un po' come quando c'erano le fiere delle invenzioni, ma qua ufficializzata, nel senso che tu sia un ingegnere, che tu sia qualsiasi cosa, se hai creato, costruito qualcosa che prima non c'era di innovativo, lì la puoi mostrare e racconti come l'hai fatta.
0: Esatto, e magari c'è gente anche che partecipa a dei workshop, cose così. Sarei curioso di sapere chi di voi potrebbe insegnarci qualcosa.
1: Che bello.
0: Io vorrei capire, allora, se tu avessi il tuo banchetto in una fiera ideale, che cosa ci potresti insegnare? Allora, l'importante innanzitutto è avere un piano. E ce l'abbiamo. Il piano c'è, adesso dobbiamo capire che cosa ci devi insegnare. Bausa Magnetic, let go.

0: citazione, facendo una citazione a One Man Pierre, perché sentiamo.
1: Buongiorno Muva.
0: Buongiorno.
1: Spero che sia Muva perché
2: perché?
1: Col mio camion, io con la mia radio del mio camion non riesco ad ascoltarvi.
0: Ma come?
2: No.
1: Ho qualche problema alla mia radio. O avete qualche problema voi? Non lo so.
0: Non lo so.
2: No, allora, noi tutti dritti non siamo, però.
0: Allora, non sappiamo nemmeno se risponderti perché tu ci stai effettivamente sentendo o ci stai solo percependo a distanza. Il tipo, io lo so, vi sento.
2: Ci siete.
0: Da lontano, da lontano. Allora, fai una cosa, puoi ascoltarci online.
2: Dall'app, ad esempio.
0: Dall'app, dal sito, che ne so.
2: Esatto.
0: Puoi percepirci anche. La stai sentendo la presenza? Eccola. Poi.
3: Ciao, fratello Muma.
0: Ciao.
3: Ascolta, noi stiamo lavorando qua e ti ascoltiamo, ma come mai che non mi metti più in onda?
0: Ma
3: guarda
0: come?
3: Che mi fa piacere se mi metti in onda perché ti sentiamo tutti.
0: Va bene.
3: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Muva, ma perché
0: scusa,
2: non lo perché? Ma, adesso io voglio sapere.
0: Ma perché non mi ha più scritto?
2: Ma come non ti ha più
0: scritto? No, allora io
2: non fare come con le tipe che poi magari dici no, vabbè. No, non mi hai scritto.
0: Esatto,
2: no, ma devi scrivermi tu.
0: Esatto, esatto. Che poi comunque, aperta parentesi, che vale anche con le amicizie questa cosa qua. Quelli che vengono da te ti dicono un sacco che non mi scrivi. Anche
2: tu.
0: Scusa.
2: Guarda, apri una parentesi.
0: Allora, aspetta, prova a schiacciare M lì, vediamo, perché lui mi io secondo me all'interno del messaggio che ci ha mandato e diceva Muva non mi metti più in onda, probabilmente intende questo messaggio qua, attenzione, perché io l'avevo campionato molto tempo fa e lui mi mandò questo messaggio che era:
3: Muva, secondo me tu sei un grande pirla. Ma che razza di discorsi sono? Ma vai a cagare, vai.
0: Capito?
2: Lo adoro già.
0: Probabilmente intende quel messaggio. Adesso la boombox track di oggi. Treat me once but don't fool me twice.

0: Killer Crew con Jealousy Jealousy, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Bardini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Questa sera saremo al Motivi assieme, Motivi che saluto, fra l'altro. Saremo assieme per una bella selecta, probabilmente più latin, ma un po' di pop, spero che possa. Bene. possa scapparci. Allora, per quanto riguarda l'ascoltatore di prima che diceva Muva, ma come mai non mi metti mai in onda? Allora, c'è lui che commenta.
2: Sì, dai Muva, che tu sei come Giovanni, quando ti dicono qualcosa di scomodo boicoti l'ascoltatore, ammettilo, ma non è pubblicamente.
0: Ma fra l'altro è proprio il contrario, io l'ho campionato quella volta che mi insultava e lo ripetevo, poi a un certo punto ho smesso di metterlo, ma perché l'avevo messo tante volte, cioè per cui
3: dicono,
0: diciamo,
3: tutti così,
0: ho campionato in realtà l'offesa e la mettevo ripetutamente.
3: Ah, quindi tu dici, cioè l'ho campionato, quindi gli ho dato valore, così è diventato iconico.
0: Sì, cioè soprattutto quando mi offendeva. Comunque salutiamo tutti quelli che alla domanda sabato happy o non happy stanno lavorando, perché
3: certo,
0: sono un po' lì nel limbo.
3: Sì, va bene, boh, è sabato, però la cosa bella del lavoro è che ad una certa finisce.
0: Sì, è vero, chissà, prima o poi. Allora, già stiamo eliminando piano piano la parola pensione. La parola pensione sta diventando sempre più mitologia, più che concetto, un ricordo lontano. Io ho sentito dire alziamo l'età pensionabile, ma raga, ma siete fuori di testa, cazzo.
3: Vabbè, ma tranquilli, cioè, raga, si abbassa la mortalità.
0: Esatto.
3: Anzi, si alza.
0: Ma veramente, tu me tienes loco.
4: Tu me tienes

0: Loco Coccodrillo, Gordo e Rainer Zonnenwelt. Ci sentiamo fra pochissimo.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 km di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
3: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sedi arredo a Manzano in via Cividale 24.
4: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
5: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
6: On Radio Peter Pan.
7: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
0: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan.
12: It's showtime.
13: Peter Pan O'Clock.
14: Le 11 in punto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
16: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
17: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
18: Alì migliora la vita.
19: Peter Pan, meteo.
20: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di sabato con tempo buono sul nord Italia, prevalenza di sole con anche temperature in aumento, massime fino a 25-26 gradi sulla pianura padana, qualche grado in meno lungo le coste. Un po' di variabilità sarà comunque presente sui rilievi, mentre domenica la tendenza è verso un peggioramento per il transito di un nuovo fronte che riporterà nuvolosità diffusa e delle piogge anche piuttosto estese, ma comunque non particolarmente abbondanti sul nord Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online. Carrefour.
22: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown, solo a Movieland.
23: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
8: Fun. Forever fun, forever young. Peter Pan

0: ciupello.
1: Ai ai.
0: Allora, bentornati.
1: Ai, cosa mi fai? Tra l'altro, sei ispirato.
0: Certo, ovviamente al grande maestro. Allora, bentornati all'interno di Happy Ending parte 2. Tuo fratello Muva, tua cugina Charlie. Stiamo oggi un sabato soleggiato, stiamo cercando di capire come se ci trovassimo al bar, come va, come funziona oggi. Sentiamo.
2: Ciao Radio Peter Pan.
0: Ciao.
2: Siamo l'Atletica Vighenzi, stiamo andando a Bibione a fare una gara di 10 km e domani c'è la 21.
0: Ehi.
2: Mamma. Ciao.
1: E fanno tutte e due?
0: L'Atletica, salutiamo l'Atletica Vighenzi.
1: Porca miseria.
0: Capito?
1: Che bravi. Allora, a parte che io odio correre, ma devo fare, cioè neanche, io non corro, io cammino velocemente.
0: Ok, come il sottoscritto, uguale.
1: Sì,
0: uguale.
1: Ok, bene.
0: Camminiamo ad alta velocità e poi quando camminiamo ad alta velocità c'è qualcuno che arriva e dice oppo bacco.
3: Buongiorno mago, buongiorno cara bella vecchia faica. Mago,
1: grazie.
3: Mago, come va quella schiena tutta ingricata?
0: Insomma,
3: se spegni la radio tutto quanto un quarto d'ora, la Charlie ti fa un massaggio di quelli fatti con amore.
0: Oh.
3: Dai, Marco, dai.
0: Devo sistemare
1: anche questo adesso. Va bene.
0: Assolutamente.
1: Capiamo.
0: Potrebbe essere una cosa che porti in fiera alle cose del fare.
1: È vero.
0: Banchetto del fare, il massaggio.
1: Molto meglio della mia idea della storia con gli origami, un po' sfigatina.
0: Perché tu dicevi io so fare una storia con gli origami.
1: Sì, un unico foglio di carta che diventa più cose tramite gli origami e nel frattempo
0: racconta questa storia struggentissima.
4: Attenzione, non

0: gira, attenzione, perché adesso non solo di sabati happy si parla, cara no. Charlie. Ovviamente ognuno ha le sue magagne, chi più da un punto di vista fisico come il sottoscritto, chi invece un po' dentro di sé. Sentiamo.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
0: Buongiorno.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Per me non è un sabato happy, è da quasi 4 mesi che non ci sono più sabati happy, neanche domeniche. Da quando la mia compagna Sabri mi ha praticamente mollato, quindi sto un po' a volte recuperando, ma è difficile.
0: Certo.
1: Quindi
0: piano piano.
1: Bene chi ha i suoi sabato happy.
0: Sì.
1: E sto anche lavorando. Quindi
2: ecco.
1: Buona giornata a tutti.
0: Aggiungici, esatto.
2: Pure quello.
0: Ti manca solo di pestare una merda stamattina e
2: può solo portare buona fortuna.
0: Ha fatto l'amplen praticamente. Allora, ne abbiamo parlato in settimana in realtà di questo argomento.
2: Sì.
0: C'era una ragazza che diceva: non riesco più a riprendermi dopo una storia, devi passare. Allora, non sono io che te lo dico, lo dicono: devi passare attraverso il dolore.
2: Non c'è un'altra via.
0: Sì, non devi fare finta che non esista, però siccome ti sentiamo molto giù, caro amico, voglio darti una canzone di speranza.
2: Mm-hmm.
0: Una canzone di speranza di Dargen D'Amico, contenuta nell'ultimo disco Doppia Mozzarella, che ho molto apprezzato. In questa canzone si parla di storie, si parla di speranza. Cioè lui si mette dal punto di vista di lei che non cerca più l'amore, di lui che non cerca più l'amore, e quando poi non lo cerchi più potrebbe anche arrivare. Questa canzone nuova fresca si chiama Storie, e Dargen la inizia così.

0: chiusura di una relazione dopo sei anni. E raga, c'è chi ci rimane, come si suol dire, un po' più sotto alle cose. È così, è così. Però anche lui ci dice: sentiamo.
1: Buongiorno Peter Pan.
0: Buongiorno.
1: Io sono del parere che purtroppo l'essere umano non è mai contento. Nel senso, mi riferisco al ragazzo di prima che dice che non ha più sabati happy perché è stato lasciato dalla ragazza. Poi ogni problema nostro sembra il peggiore di tutti, sì. Ogni problema che abbiamo sembra il più grave, ma io vi assicuro che io ho 38 anni, ho fatto un semplice intervento al naso e mi hanno rovinato la vita da sempre. Cioè, ho dei problemi tutti i giorni a cui non c'è più rimedio ormai. Cioè, io lo vorrei il problema del ragazzo che è stato lasciato dalla ragazza.
0: Non chiamarla,
1: ragazzi,
0: non
1: chiamarla. Roba di... non come chiamarla. Anche il mio problema ce n'è di peggio, sicuramente c'è di peggio.
0: Sì.
1: Però a me ha cambiato la vita questa cosa, ma seriamente ha cambiato la vita. Ragazzi, certo. Di ragazze ce ne in giro milioni. T'ha lasciato una, sì, ok, ci sta, si soffre, ma ce ne sono in giro altri milioni. Mm-mm. A me invece il mio naso non me lo dà indietro più nessuno. Ho difficoltà tutti i giorni io.
0: Come dice il detto, non piangere perché la tua ragazza ti ha lasciato, ne troverai un'altra e ti lascerà anche quella.

0: come dicono a Los Angeles, è lei, è lei, è lei. Allora, raga, si sta andando a parlare di sfighe amorose.
1: Oggi non ne avevamo ancora parlato.
0: No, infatti. Allora, c'è chi dice, per qua solidarietà nei confronti del collega ascoltatore. Mi piace che fra ascoltatori e ascoltatrici siano esimi colleghi.
1: Colleghi, dottore.
0: Colleghi,
1: certo.
0: Esattamente. No. Abbiamo l'arduo compito, l'arduo lavoro di cazziare gli speaker che sono in onda.
1: Certo.
0: Ma dato che anche la ragazza dell'altro giorno era nella stessa situazione, dice lui, io scambierei i contatti tra i due. Va bene.
1: Ma che Tinder adesso facciamo?
0: Allora, abbiamo fatto Tinder panna, a parte che è un casino farlo.
1: Sì, cioè, è un disastro.
0: E soprattutto per la riuscita. Poi, devo dire, siamo riusciti a far schiacciare almeno 2-3 coppie.
1: Però,
0: c'è voluta una fatica, raga.
1: Se fosse facile lo farebbero tutti.
0: Capito? Una fatica incredibile. E poi non è che è così facile. Cioè, non è che sono dei Lego, cioè
1: sì,
0: dei,
1: cioè,
0: pezzi.
1: Ti stringi la mano.
0: Intercambiare. Single? Anch'io. Andiamo.
1: Bella.
0: Cioè,
1: dire, a volte potrebbe essere più semplice.
0: Potrebbe
1: così
0: essere molto più semplice, ma molto più deludente anche.
1: Sì, no, cioè, ma come fai a capire se c'è chimica? Cioè, quella cosa lì,
0: certo,
1: no, che ti fa dire, sì,
0: certo,
1: dai,
0: certo,
1: facciamo.
0: Allora c'è lui che dice, se può consolare, io sono stato lasciato, tradito e derubato di 3.000 euro da una donna latina.
1: Mamma
0: e io
1: mia.
0: mi ricordo benissimo,
1: sì,
0: che raccontammo questa cosa in onda, cioè lui ce la raccontò quando accadde e tutti noi gli dicemmo non farlo e
1: no,
0: lui testa dura come il marmo
1: l'ha fatto.
0: Significa che devi batterci la testa su queste cose, se no, cioè, capito, noi ti abbiamo messo in guardia, non dire di no, ti abbiamo messo in guardia e tu non ci hai ascoltato.
1: È la classica storia quando gli amici ti dicono no, non farlo,
0: capito?
1: non farlo. Lo fanno.
0: Allora, potremmo aprire una parentesi al 393-73-66240, che è il modo peggiore in cui sei stato lasciato o lasciata.
1: Ti prego, sì.
0: Potremmo aprire questa piccola parentesi.
1: Sono
0: questa
1: pronta.
0: Mattina. C'è anche lui, però, invece, che ci vuole invitare da un'altra parte. Sentilo.
2: Buongiorno, amici.
0: Buongiorno.
2: Se volete venire a darmi una mano nell'orto, avrei bisogno di 4 braccia, visto che voi siete lì.
0: Ma scusa.
2: A chiacchierare.
0: Quando
2: volete,
1: adesso
2: vi aspetto. Ciao, buona giornata.
0: Siamo qui a grattarci noi, certo. Scusa, ma noi due che stiamo lavorando, ma chiama qualcuno che non lavora.
1: Esatto.
0: Scusami. Adesso Chris Lake, A Trip, Make You Fight.

0: in cui siete stati lasciati o lasciate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove

0: altra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
5: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Fun, Forever Young.

0: insegni vuol dire?
1: Sto meglio da solo.
0: Capito, quello è l'argomento.
1: È la risposta che do più spesso ultimamente.
0: Vero, vero, è quello. Alla fine poi anche da soli si sta bene.
1: Sì, si può stare
0: ogni
1: bene.
0: Ogni tanto, cioè non sempre chiaramente, ma ogni tanto si può stare bene anche così. Al 393-7366-240 è arrivato un po' naturale, genuino il topic del peggior modo in cui sei stato lasciato o lasciata.
1: Sì.
0: Per andare all'interno a scavare nei vostri traumi. Poi alcune storie fanno anche un po' ridere. Cioè, quando è passato abbastanza tempo.
1: Sì. Infatti, quando magari io devo consolare i miei amici su qualcosa che per cui ora magari si distruggono e ci stanno male, gli dico: senti, pensa che un giorno ci riderai su.
0: Certo, certo.
1: Però non si può dire per tutto questa cosa qua.
0: No, assolutamente no. Sentiamo la sua storia.
2: Il modo migliore, anzi, scusate, peggiore in cui sono stata lasciata.
0: Sì.
2: Allora, primo amoroso ufficiale. Rientro dal mio primo lavoretto.
0: Sì.
2: Me lo trovo che mi arriva a casa dietro, subito in macchina. E mi dice: per me è finita, ridammi indietro l'anello con tutta la sua scatola. E ciò, ragazzi, era già pronto l'anello con tutta la sua scatola, perché già era stata un po' di maretta, ma ridammi indietro l'anello con tutta la sua scatola. Ciaone.
0: Effettivamente, che cosa te ne fai della scatola? No?
1: Ma io penso che se vuole la scatola è perché magari vuole riciclarlo.
0: Scusa, questo ha detto: un anello è per sempre, un anello per domarle, un anello per ghermirle.
1: E anche per schiacciarle.
0: E nel buio spantuffarle. Allora.
1: Però i regali sono regali, non è molto carino.
0: Però effettivamente, se ti chiede indietro l'anello, che comunque è un simbolo, no?
1: Tra l'altro.
0: È un simbolo. Se ti chiede indietro l'anello, che te ne fai della scatola? Lui però è stato puntiglioso.
1: Ci teneva
0: molto.

0: Beautiful Places. Allora, si sta parlando dei modi brutali o anche che fanno ridere. A me piacerebbe qualche modo comico di essere lasciati o lasciate al 393-7366-240. Beautiful Places. Può finire una relazione anche in un posto stupendo. Sentiamo lei.
1: Io sono stata lasciata dopo 13 anni di matrimonio.
0: Aia.
1: Matrimonio meraviglioso. Partiamo, andiamo dopo Biarritz. La mattina seguente, sulla spiaggia, mi dice: ti devo dire una cosa. Io 100.000 pensieri, tranne quello. Non ti amo più. Perfetto.
2: No.
1: Sono ritornata in albergo, ho preparato la valigia, ho fatto 1200 chilometri, sono tornata a casa, due giorni dopo ho contattato l'avvocato, ho chiesto la separazione. Storia finita. Di punto in bianco.
2: Ma
0: allora,
2: perché?
0: Anche lì, cioè io in passato ho avuto delle ragazze che ho dovuto lasciare perché chiaramente
2: il rapporto non funziona più.
0: Era arrivato alla fine e io durante la relazione comunque cerco di parlare, cerco di esternare il fatto che non mi vanno bene delle cose,
2: certo,
0: eccetera.
2: Che sarebbe quello che si dovrebbe fare sempre.
0: Poi quando è arrivato il momento è di punto in bianco. Un cazzo di punto in bianco. Cioè, allora, adesso bisogna capire se effettivamente è stato di punto in bianco, se ci sono stati dei campanelli d'allarme.
2: Dei trascorsi che uno dice: ah, così però mi sa che non va.
0: Poi, oh, può anche accadere così, per carità. Chi lo sa, magari lui, non lo so.
2: Ha visto la Madonna. Sì, ma nei grandi cambiamenti di vita.
0: Un'altra donna.

0: o insolito anche.
1: Sì.
0: Mi piacerebbe anche insolitamente scovare delle belle storie, belle, per quanto possibile belle, su come sei stato lasciato o lasciata, ma si sta trasformando in una cosa tipo

0: litigato con mia moglie perché ho scoperto che ho l'amante, la casalinga, tutto sesso. Allora, raga,
1: stanno venendo fuori.
0: Se lui, quello che ha dato il là, che ha dato il via a questo argomento, pensavamo fosse triste e avesse avuto una sfiga.
1: È perché non sapevamo
0: quello che è successo prima. Allora, dice, comunque, dopo tutto questo periodaccio, dice, venivo anche da un matrimonio di 19 anni.
1: Ok. È già qua.
0: E in cui la mia ex se n'è andata con mio fratello.
1: No!
0: Dopo 5 anni si sono mollati. Sfigato io? Può essere. Alla fine le pensi tutte.
1: Ma cioè, raga, ma non avete un limite?
0: Ma sai che buco di fiducia ti crea? Al di là della storia che è finita male, eccetera.
1: Cioè, tuo fratello.
0: Cioè, vai a fondo della cosa. Tuo fratello. Capito?
1: No.
0: Ma cioè, più di qualcuno è capitato nel tempo che un colpo basso del genere, sì, già dagli amici fraterni ci stanno raccontando storie di testimoni di matrimonio che
1: poi di nascosto,
0: cioè, capito? Quella roba lì io non riesco proprio.
1: Perché sono quelle persone a cui decidi di, cioè, non è che lo decidi,
0: di dare fiducia.
1: Gli dai fiducia perché magari sono gli amici di una vita e sì, sai che vogliono il tuo bene, non ti farebbero mai un colpo basso alle spalle così.
0: Certo. E invece lo fanno a tua moglie.
1: Ecco, cioè, non a te. Anche più d'uno magari.
0: Esatto, non a te ma a tua moglie. Però raga, col fratello devi trovarti un qualcosa che scacci il malocchio.
1: Io

0: Save Me Tonight. A fra poco.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delex.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
11: Sono le 12 e tutto va bene.
10: Peter Pan O'Clock.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Gerry Romano. Tra Rubio e Meloni a Roma colloquio di un'ora. Non si è parlato di ritiro delle truppe USA dai paesi NATO. La decisione spetta a Trump, ha detto il capo diplomazia di Washington, ripartito nel pomeriggio. Dall'Iran gli USA si attendono una risposta entro oggi sulla proposta di tregua. Alla Biennale di Venezia scontri polizia manifestanti davanti all'arsenale. Il corteo di protesta voleva superare un blocco predisposto verso il padiglione di Israele in una giornata già segnata da mobilitazioni e contestazioni legate alla presenza dello Stato ebraico nella rassegna. Tennis al Foro Italico passano Arnaldi, Darderi, Musetti e Cocciaretto. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Bellucci, Pellegrino e Paolini. Calcio il sabato della terz'ultima di A. Cagliari Udinese dalle 15, Lazio Inter dalle 18, Lecce Juventus dalle 20:45. Ieri Torino Sassuolo 2-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
15: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristofero e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
16: In my mind.
17: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere!
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
12: In un SUV Skoda. È la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq. Tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
20: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
21: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
22: Da Carrefour, 96 ore scontate.
23: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro al letto. Pasta Rummo 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour per market aderenti e online. Carrefour.
24: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
25: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
26: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
27: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
24: Hai tempo, anzi hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Peter Pan, Forever Fun, Forever Young. Peter Pan, 90.

0: messaggi tipo...
1: Buongiorno, Mario dalla provincia di Monza e Brianza. Ciao, mi sta ascoltando. Mario. Io do un invito a tutte le donne.
0: Sì.
1: Non metteteci in fondo alla giornata, perché poi dopo andiamo a cercare un altro partner. Non ci interessa se ci prepariate da mangiare, per quello c'era già la mamma. Non ci interessa avere un sostituto della mamma. Ci interessa una partner, ma se ci mettete alla fine della giornata, cerchiamo qualcun altro in cui giocare. Ciao ragazzi, siete fantastici.
0: Ciao. Allora, sulla complicità, il fatto di avere una sorta di concetto di famiglia, poi, no? Concetto
2: sì.
0: Di famiglia.
2: Di casa,
0: da ambo le parti, dai. Da ambo le parti, tutte e due le parti. Comunque sia, allora, per non continuare fino all'una con questi lasciamenti, mollamenti, io vorrei andare un po' in ambito.
2: Ok.
0: Raga.
2: Dove andiamo?
0: Sono stati rilasciati dei files. Dei files dal governo americano che parlano di UFO, UAP, UAP. UAP. UAP si chiamano. Sì.
2: UAP, UAP.
0: Adesso non si dice più UFO, si dice UAP. Che è l'acronimo di, non mi ricordo, dopo
2: unità
0: avremo...
2: anomala.
0: Beh, è in inglese UAP. Vabbè, dopo cerchiamo. però sono stati rilasciati dei file che fondamentalmente confermano l'interesse e lo studio già dagli anni 50 del governo americano e non solo riguardo ai fenomeni volanti non identificati, no? E ci sono delle cose molto strane. Ci stiamo avvicinando piano piano, molti esperti dicono, all'era della disclosure, cioè della rivelazione. Voi che cosa ne pensate?
2: Che paura. Che paura.
0: Allora, sicuramente questi file cercheranno di andare ad insabbiare anche un po' gli Epstein files, che non sono tanto comodi per i potenti della terra, però sono delle cose molto molto curiose. Potremmo cercare di capire se Peter Paniani e Peter Paniane credono negli alieni e soprattutto da dove vengono questi alieni.
2: Dove sono?
0: Siamo noi del futuro? Chissà.

0: cambiato un po' discorso, siamo andati su dei files rilasciati recentissimamente dal governo americano che riguardano l'esistenza degli UFO. Degli UAP.
1: Esistono.
0: Allora, loro li hanno rilasciati e hanno detto: sapete cosa? Desecretiamo questi files, noi non sappiamo cosa sono.
1: Però ci sono.
0: Ci sono. Sono filmati originali, foto originali della Marina, anche perché è venuto fuori che anche il mare potrebbe essere una terra insondata.
1: Beh, lo è, di fatto. No? Cioè, il mare occupa, mi sembra, quasi l'80% della superficie terrestre. Ed è ancora altamente inesplorato. Noi sappiamo, conosciamo un 20%.
0: Quindi
1: potrebbe essere.
0: Per cui loro sono stati colpiti da questi oggetti che entravano, uscivano dal mare senza rispondere alle nostre leggi della gravità e della fisica, fondamentalmente. Cioè, questo è il grande mistero. E si parla all'interno anche di questi files di plasmoidi. Praticamente sì, di plasma. Allora, ci sono anche dei fenomeni atmosferici che sono tipo delle sfere d'elettricità che si possono creare naturalmente,
1: certo,
0: ovviamente, però qui siamo già su una cosa un po' più strana. Allora, facciamo un sondaggio: 393 7366 240, basta un sì o un no.
1: Ok.
0: Tu ci credi a qualcosa di sovrannaturale, di non spiegato, che possa esistere? Cioè, I want to believe, sì o no?

0: si sta cercando di capire se Peter Paniani e Peter Paniane credono fondamentalmente negli UAP, cioè nelle forme di vita aliene, potrebbero essere aliene, sottomarine anche, si potrebbe dire, insomma,
1: sconosciute.
0: Delle cose che non sappiamo, sì, sentiamo.
2: Ah, secondo me è tutta un'invenzione, non esistono. Anni fa c'era questo mio amico che aveva i campi di terra dietro casa,
0: sì,
2: e praticamente qualche animale costruiva e lui diceva vieni a vedere che ci sono... sono passati gli alieni qua, che ci sono gli anelli nel campo di grano di qua e di là. Chi ci crede e chi no, io sinceramente non ci credo.
0: Sì,
2: più alieni di noi umani non penso ci sia.
0: Beh, questo potrebbe essere molto vero, in realtà è un tema.
1: Però non ho capito, cioè questo aveva i cerchi nel grano e ok, gli animali che costruiscono.
0: Ma cosa costruiscono?
1: Sono carpentieri.
0: Dipende anche, non è una foto di sta cosa, noi dobbiamo capire un po' sta cosa, che per citare anche una barra del mio amico Cali, vedi i cerchi nel grano e il contadino chiede cosa cerchi nel grano? Appunto, volevo capire.
3: Chiedi mai chi sei, senza quello che fai, quello che fai.

0: al 393-7366-240 ha scritto comunque: io un'aliena me la farei.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza.

0: Telex.it.
1: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Telex?
1: Telex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
1: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Telex.it.
1: Telex, il tuo partner al lavoro.
0: Se cerchi dolcezza
2: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
2: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
1: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
3: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
1: Peter Pan Impatto. Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Questa sera a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Questa sera Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
4: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
1: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
4: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
1: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fun, Forever Young.

0: invece lei adesso invece stai con quella, eccetera eccetera. È una frase che potremmo dire anche agli alieni.
1: Se ci fossimo conosciuti
0: se ci
1: prima.
0: Fossimo conosciuti prima non avremmo tutti questi dubbi. Probabilmente in realtà ci siamo conosciuti molto prima,
1: ma noi non lo sapevamo.
0: Ci sono dei misteri nel mondo, raga. Stiamo cercando di fare un sondaggio al 393 736 6240. Cerchiamo di capire se Peter Paniani e Peter Paniane credono in queste forme extraterrestri. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Per quanto riguarda UFO e quant'altro, c'è anche la teoria, secondo me, un po' più plausibile, secondo la quale non siano altro che umani più evoluti provenienti dal futuro che semplicemente tornano indietro per vedere come siamo ai giorni d'oggi o come eravamo anni prima ancora.
0: Allora, questa è una teoria molto diffusa anche nel web, cioè che gli alieni non siano alieni ma siamo noi dal futuro, ma ce ne sono una valanga, ce ne sono una valanga dove perdersi. Fra l'altro c'è lui che scrive: ciao, ho sentito il vostro sondaggio, sono Fabrizio da Novara e sono un ragazzo raeliano. Certo che gli extraterrestri esistono in un universo infinito con miliardi di galassie e sono anche i nostri creatori. E cosa importante, sono assolutamente pacifici. È l'uomo che è una merda, lo sappiamo su questo.
1: L'unica certezza.
0: L'unica certezza è quello, che noi siamo una razza che, raga, ahimè, cerca sempre di autodistruggersi. Raeliani appartengono ad un movimento religioso ufologico fondato nel 1973 o 74 da Claude, noto come Rael. Cioè lui era un ex giornalista sportivo che a un certo punto disse di aver parlato con questo alieno. Esatto, nei pressi di un vulcano in Francia gli rivelò tutte ste cose.

0: Jeff, ora non spegnere la luce perché stiamo trattando un tema che potrebbe...
1: No, ma per favore alieni, se ci ascoltate non spegnete la luce, cioè il sole, perché poi è un casino, poi è quasi luna, insomma no.
0: No, infatti no.
1: Non spegnete la luce per favore.
0: A lunedì. Lunedì possiamo parlarne.
1: Lunedì forse sì.
0: Lunedì possiamo parlarne. Allora, argomento che affascina e spaventa assieme quello di altre forme di vita nell'universo, nella Terra stessa a volte. E c'è lui che ci ricorda una frase.
2: Ciao ragazzi, ciao Muba.
0: Ciao.
2: Allora citerò una grande frase di un grande astrofisico.
0: Sì.
2: Sarebbe terrificante sapere che esistono gli alieni, ma orrorifico sapere che siamo soli nell'universo.
0: Molto vero.
2: Ciao, cioè, ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, noi abbiamo trovato che questa frase potrebbe appartenere ad Arthur C. Clarke.
1: Sì.
0: Ovvero l'autore che scrisse 2001 Odissea nello spazio.
1: Capolavoro.
0: Sì, che poi è riproposto da Kubrick. Esistono due possibilità, diceva, o siamo soli nell'universo o non lo siamo, entrambe sono uguali, ugualmente terrificanti. Verissimo.
1: Sì, cavolo.
0: Verissimo. Io preferirei non essere solo nell'universo.
1: In generale anche nell'universo.
0: Sì, no, ma nell'universo, perché tu immaginati la vita intelligente, no? Nel cosmo, e siamo noi.
1: Che culo.
0: Allora, secondo me di passi ce ne sono da fare.
1: Possiamo fare di meglio.
0: Assolutamente. Poi.
2: Ma buon sabato, fratello Muva.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ascolta una roba. Io non credo e credo. Ma qualcuno comunque mi dovrebbe spiegare come cazzo facevano sti antichi a fare ste statue, sti massi da miliardi di chili, roba che oggi con tutta la tecnologia che esiste non si riesce. Qualcuno quello sa spiegarmelo. Ciao da Renato.
0: Beh, al di là delle famosissime piramidi ci sono tanti siti archeologici inspiegati anche quello sarebbe da fare una puntata.

0: gli alieni, eccetera, eccetera. Sai che implicazioni ci sarebbero per le religioni?
1: Mamma mia.
0: Per cui...
1: sistemi interi che muovono persone, pensiamo solo tipo al cattolicesimo, adesso senza fare una parentesi, però cioè il cattolicesimo ha più di 1 miliardo di seguaci.
0: Esattamente,
1: cioè,
0: esattamente.
1: Anzi, il cristianesimo, perché poi ci sono.
0: Poi appunto però... ci sono delle nuove religioni che hanno anche a che fare con questo pensiero, come il raeliano che abbiamo ascoltato poco fa. Vi ricordiamo gli appuntamenti di questo sabato. Io inizio elencandovi appunto gli ospiti della Sagra del Cunin, Canzion di Strada, Udin, questa sera dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro. Sarà un Peter Pan impatto. Poi
1: mentre sabato 9 maggio e domenica 10 maggio ci sarà la 17ª edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova. L'evento tutto in rosa, 8 km di divertimento tra sport, solidarietà e favore dell'Hospice Pediatrico di Padova. Quindi sabato 9 dalle 18 ci sarà anche Marco Vaxo. Domenica 10 invece dalle 10 del mattino con Monica Morgan e alle 17 il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Alice Fassina.
0: Assolutamente. Poi Padova, hai un prato della valle, ma una valle del prato ce l'abbiamo, cioè a Padova.
1: Magari la fanno gli alieni stanotte.
0: Potremmo, esatto. Un bel cerchio.
1: Esatto, a posto di prato della valle un buco.
0: No, proprio lì. Lì no, però
1: che ne so,
0: in una zona da riqualificare. Una zona da riqualificare, chiami UAP Construction.
1: Capito.
0: Oppure Destructions, a seconda, e ti fai il bel parcheggetto. Con tutto quanto potrebbe essere molto bello. Allora, canzone Perla del Pirla che parla, come d'abitudine ci lasciamo con un consiglio musicale.

0: prossimo. Ciao a ciao, tutti ciao. E ciao a tutte.
1: Tra poco
2: sbronzatissimi.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Hit Universal Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
5: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
6: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan o'clock.
8: Le 13 in punto.
2: Peter Pan o'clock ti è offerto da...
9: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
10: Da Ali all'Iper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
9: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali all'Iper il sottocosto vince sempre.
11: Ali migliora la vita.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere.
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
17: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
18: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
17: L'ha applicato da sola?
18: Ma certo, pennello, polso e voilà!
17: L'allievo che supera il maestro!
19: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe facile da stendere a basso impatto ambientale e in odore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
20: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
2: Fan, forever fan, forever young. Radio Peter Pan. Ah ah, sbronzatissimi. Adesso su Radio Peter Pan, a sbronzatissimi.

0: Tra poco All In, il meglio della settimana di Peter Pan.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800-651-651.
14: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner Radio Peter Pan.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
16: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta. Partendo dalle sue origini, Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021.

0: maggio con la super rottamazione Opel Corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAEG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
2: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus. Il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
1: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
2: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
1: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media partner Radio Peter Pan.
3: Peter Pan Impatto.
1: Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Questa sera a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Questa sera Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Forever Fun, Forever Young.
6: Su Radio Peter Pan,
5: Peter Pan,
6: c'è All In.
5: All In,
6: il meglio della settimana
5: di Radio Peter Pan.

attenzione perché stiamo esprimendo un desiderio. Potrebbero essere ritornate, anzi senza potrebbero, sono ritornate le stelle cadenti, sono dei frammenti della cometa di Halley, anche stanotte dovrebbero vedersi nei nostri cieli, probabilmente ad un orario molto molto tardo. In ogni caso, visto che molti di voi e molti

topic si riapre un discorso vecchio, un vecchio messaggio di lui che mi scriveva: ciao Muva, stasera ho intenzione di parlare con l'amica con cui da un po' di tempo c'è del flirt, speriamo bene. Dice: io vorrei portarla a letto, questo è il suo desiderio. Quindi mi spiega un po' tutta la faccenda che avevamo lasciato in sospeso. Dice: stiamo nel pieno della seconda stagione. E io ho detto: come sta andando? Quindi dice: c'è stato un periodo in cui era distaccata, ora è di nuovo calda, si lascia toccare ovunque tranne là sotto. Mai arrivati così vicini. E io ho scritto: ma quindi vi siete baciati? E lui scrive: sto fine settimana vorrei baciarla. Anonimo, mi raccomando. Certo, anonimo, però fammi capire, lei si fa toccare dappertutto e non vi siete mai baciati? Cosa fate, il tucca tucca assieme? No? Cioè, come si svolge il vostro rapporto? Non ho mica capito, onestamente. Poi c'è anche Charlie, che saluto, che dice: desiderio segreto, vorrei il segreto per dormire 10 ore in 6 ore di questo passo, se no sabato estrema unzione. Toccherà dare un'estrema unzione a Charlie sabato, chi ci sarà?

0: Ivan Olive.
1: Va bene lo stesso collezionare figure di merda?
2: Ecco, lo
1: perché
2: sapevo.
1: Perché io ne sarei molto molto pieno.
3: Di solito sta battuta alla fallice fassina.
2: Esatto, era quello che volevo dire io, poi mi sono trattenuta perché qualcuno ci ha preceduto. Fede, non te, il nostro ascoltatore dice: il primo che dice che colleziona figure di merda vince un premio speciale. Eccala, eccala.
3: A posto, io me ne vado. Esatto. Il suo l'ha fatto. Allora, si parla di collezionismo. Qual è la cosa più strana che collezionate, se vi va di raccontarla?
2: Ce lo scrive Linda. Ciao, io colleziono le monete da 2 euro strane. Strane, presumo che arrivano da paesi un po' particolari.
3: Non solo, penso si possa riferire anche a quelle monete che hanno degli errori di battitura.
2: Ma esistono?
3: Quindi, sì, sì, come no? Io ne avevo trovato, quando lavoravo in negozio,
2: sì,
3: facevo caso a tutti gli euro e i 2 euro.
2: Davvero?
3: Una volta avevo trovato un 2 euro che valeva tipo 30 euro. Mi sono sbagliato, l'ho rimesso in cassa, l'ho dato come
2: resto.
3: Sai
2: che non sapevo ci fosse questo vezzo di cercare gli errori di...
3: Ma tu ci avresti la voglia di metterti là ogni volta che ti danno il resto, dico, questi 2 euro no, sono perfetti.
2: Assolutamente no. Tante volte il resto pure me lo dimentico, vedi dove ho la testa. Qualcuno invece, che tra l'altro si chiama il collezionista minimal, sì, e già da qui dice tutto, colleziona carte Pokémon.
3: Bello, però vorremmo sapere un po' quali sono le carte. Mi sembra di capire che nessuno si voglia sbilanciare troppo, ci hanno paura che qualcuno gli entri dentro casa e dice: quella carta da 20.000 euro te la venga a rubare.
2: Bravo, perché intanto vorrei sapere quante ne ha totale e qual è quella più rara e soprattutto il valore.
3: Vero.
2: Perché anche quello, so che c'è un mercato, uno smercio di carte Pokémon, che ragazzi te lo raccomando.
3: Ma te lo raccomando, io vorrei raccomandare a mia mamma quando me la buttate tutte.
2: Davvero?
3: La regalate pure a mio cugino, quello più piccolo.
2: Mamma di Federico, mamma. Che

0: Poker Fan Polino.
1: Allora, attenzione, perché abbiamo parlato di Pisolino? Perché in Corea del Sud è arrivato il terzo campionato, cioè per la terza volta hanno fatto il campionato di Pisolino. Centinaia di persone si sono sdraiate in un parco lungo il fiume Han per partecipare a questo campionato.
2: Come si sviluppa?
1: La gara di pisolini, li hanno messi lì, gli hanno messo appunto questi bei divanetti leggeri, insomma, lungo il fiume, li hanno monitorati, ok?
2: Sì.
1: E hanno guardato con appunto il battito cardiaco chi dormiva meglio e chi dormiva di più.
2: Chi dormiva meglio vinceva.
1: Sì, chi dorme di più vince. In realtà tutto questo è un po' per sdrammatizzare la situazione che in Corea del Sud è un problema, cioè la mancanza cronica di sonno, ritmi di lavoro intensi, pressione accademica, orari prolungati che rendono il riposo un lusso che non tutti possono permettersi.
2: Mi hai permesso di ricordare una cosa, Edo, quando andavamo all'asilo e come punizione le maestre ti dicevano adesso vai a fare il pisolino.
1: No, io non voglio.
2: Adesso pensa che bello al lavoro se ci dicessero e adesso vai là e ti fa un bel pisolino.
1: Allora, quando torno dalle ferie ne facciamo una grossa e vediamo se ci puniscono con un bel pisolino.
2: Ma definitivo.
1: No, voi domani non venite in onda. Fate un bel pisolino.
2: Allora, adesso andate di là sul divanetto, dormite mezz'oretta e poi tornate di qua, va bene? Che poi, tra l'altro, è lo stesso discorso per cui non vale più la frase adesso vai in camera tua.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda, non so, il richiamo dei genitori agli adolescenti. Vai in camera tua e tu non esci adesso.
1: Sono già arrivate un sacco di storie molto belle per quanto riguarda il pisolino. Al momento il vincitore è Gianmarco che dice per me il riposino è legge, infatti me lo sono tatuato. Quindi lui dietro, credo sia la gamba qua dietro.
2: Non lo so, ma è molto pelosa.
1: C'è scritto pisolino pomeridiano. Ce l'avevo scritto.
2: Dovrebbe essere la gamba. Se hai il collo, fatti vedere. Perché se no.

0: ascoltato All In.
1: All In,
0: il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, All In. Peter Pan, All In. Tra poco Mi Cassa è Stu Cassa con Alice Fassina e Matteo Demo. Peter Pan. Squat.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, scarrabile Aurora e su scarrabileaurora.com.
4: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
8: Peter Pan Impatto.
4: Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Questa sera a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Questa sera Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
0: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
10: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Giga Girls,
1: benvenuta.
0: Ma benvenuto a te, Matteo Demo. Come sempre è weekend, si riparte con le classifiche ufficiali di Radio Peter Pan.
2: Le classifiche?
0: Sono solo due.
1: Mi cassa sto cassa?
0: E basta.

0: speciale, quella dance di Radio Peter Pan, in cui però regaliamo anche qualche chicca. Qualche chicca inaspettata, quelli che magari non sentite in rotazione durante la settimana, ve le facciamo ascoltare ogni sabato dalle 14, ogni domenica dalle 15.
1: Ok!
0: Ripartiamo salutando ben tre posizioni, tre pezzi che se ne vanno in questo weekend.
2: Salutiamo Cato con Turn Alive nel DJ From Mars Remix.
0: Mi spiace davvero tantissimo per i Disco Lines, No Broke Boys nella versione remix.
2: E salutiamo anche Gareth Emery con Gunshot nel Bogdan Vicks Remix, che finalmente esce, non tanto per il brano, non tanto per Gareth Emery, quanto per il remix che facevamo fatica a pronunciare.
0: Hey. Pronti allora per partire? Vuol dire che ci saranno ben tre novità in classifica. Non alla numero 20, dove troviamo in discesa Faithless, Bebe Rexha con New Religion.

0: 5 posizioni, così in una settimana sola.
1: Ex new entry dello scorso weekend già scende in classifica.
2: Non ha ottenuto l'effetto desiderato.
0: Non ha ottenuto bonifici, secondo me.
2: Grazie a Beverage, a New Religion,
1: che scende alla numero 20.
0: Alla

0: quale posizione?
1: Parliamo di Richard Durand che con la sua novità arriva alla 18 con Air on the G-Strings.
2: Che vuol dire? Air on G-String.
1: E la G-String?
2: Aria sulla nota del sol. Il G è il sol.
0: Sai che non ho mai capito le note...

0: Abbiamo anche qui 9 posizioni di Armin van Buuren.
1: Sono due, sono due.
2: Questa settimana ci siamo contenuti.
1: Armin van Buuren stabile la 16 con Sonic Samba.
0: Saliamo alla 15, dove perde 4 posizioni rispetto allo scorso weekend ai Jordan con Proper Silly.

0: Abbiamo questa settimana alla 15.
1: Ok!
2: Comincio a sfregarti le mani, caro Demo, perché la 14 ci regala una gran bella new entry.
0: Emozione.
2: Mauro Picotto torna in classifica con Nifra e la loro Like This, Like That.

0: Mauro Picotto e Nifra, novità la seconda delle tre di questa settimana.
1: Al numero 14, quindi già belli alti.
2: Alla 13 troviamo Cristina.

0: weekend. Sto parlando di Reorder, Press Crowd to Control, Move to the Rhythm, posizione numero 13.
1: Ok.
2: Mi spiace, Devo, per te, perché di novità non ne hai annunciata neanche una questa settimana. Troviamo la novità più alta in realtà di quest'anno, direttamente alla numero 12. Kate Ryan con Desenchanté, Blasterjacks Remix.

0: stato un miracolo che l'hai detta tu, perché io non avrei detto
1: bene. Questa. Quindi hai risparmiato un po' di
0: Figuraccia.
1: Di disagio.
0: Sì,
1: Division Teddy, Blaster Jacks Remix, Kate Ryan, novità su Mi Cassa e Su Cassa, già lì in alto alla numero 12.
0: Posizione numero 11, prima della pausa di metà classifica, ci sono On Tune con Flying Circus che guadagnano un posto rispetto allo scorso weekend.

0: Carrefour Aderenti.
1: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio. Vertiolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
6: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
7: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
5: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nel Lube Store di Butrio.
10: Benvenuti a Accetti Rifiuti, con noi oggi un concorrente speciale. Cominciamo! Accetti o rifiuti inadeguati al rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
11: Rifiuto.
10: Vuoi gestire registri, formulari o mood con pochi click?
11: Rifiuto.
10: La conservazione digitale obbligatoria di un'unica soluzione.
11: Rifiuto.
10: Colpo di scena, rifiuta tutto.
11: Ma chi hai capito? Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

Quindi senza perdere tempo, di nuovo qui con Micasso e Stucassa, pronti per ricominciare a scoprire le prime 10 posizioni di questa settimana. Three Drives alla numero 10 in discesa.

0: Giuseppe Ottaviani perde 3 posti rispetto allo scorso weekend e si stabilizza alla posizione numero 9.
1: Ok!
2: Acci minchia!
3: Guarda che balzo in avanti in soli 7 giorni.
2: Quando

0: hai capito? Arrivato un passo sotto al podio.
1: Bravi, bravi, bravi, ma è stato tutto l'hype che abbiamo creato certo. Noi con i nostri video. Certo.
2: Olive Angus, posizione numero 4,
1: in salita.
0: Attenzione, prima di scoprire come è cambiato e se è cambiato il podio questa settimana, un breve recap partendo dalla numero 10.
2: Three Drives, Grease 2000, Max Style Remix.
0: Alla 9, Giuseppe Ottaviani con The Underground.
2: Alla 8, Another featuring 54 Ultra, Talk to You.
0: Alla 7, Funk Tribute, Speakers Blow.

0: bravi Armin van Buuren con Richard Duran nella loro Always You.
1: Belli pigri questa settimana, vero Max? Bravo, bravo, bravo.
0: Maxwell, ci risentiamo fra 7 giorni. Mi raccomando, con la nuova puntata di Mi Cassa Stu Cassa, il sabato collegatevi e sintonizzatevi alle 14, se volete anche la domenica alle ore 15.
1: Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento la prossima settimana, sempre col volume bello alto. Ciao Alice, ciao Maxwell.
0: Ciao Demo. Ciao.

0: Sport.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.
5: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
6: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
7: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAM 7.99, TAIG 11.34. Rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
10: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
11: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Cacere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
16: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì!
19: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
0: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
22: Forever Fun, forever.

0: sempre qui su Radio Peter Pan. Boombox continua dopo la pubblicità.
1: Original Boombox.
0: Ok.
2: Peter Pan. Squat.
3: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
9: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
9: Perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
18: Deve essere mirata sulla tua zona.
17: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
18: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
17: Ma bravi, avete studiato?
18: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
17: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
18: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio, corri la Pink Run. Solo donne, solo pink. Media partner, Radio Peter Pan.
17: È ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
19: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
20: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
21: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
20: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
22: On Radio Peter Pan.
23: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan. Con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa. Estu cassa. Cassa.
24: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
25: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
24: Mo bravo.
25: Una sequela
24: di negatività.
22: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Peter Pan Impatto. Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Questa sera a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Questa sera Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
18: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
17: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
0: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
0: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
0: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
0: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
0: Delix, il tuo partner al lavoro.

@RadioPeterPan per taggarci nelle vostre stories, per delle richieste, bonifici che voi dovrete fare a noi e non viceversa. Mi raccomando, segnati tutto perché noi dobbiamo continuare a suonare ora. Let's go!

0: Sport. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Capannina Beach, aperta tutti i giorni, per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica, con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
1: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: On Radio Peter Pan.
6: Tutti i giorni dalle 17 Peter Pan 9210 con DJ Maxwell, il Lady L.
7: Madonna, non può mancare se vuoi risuonare i successi degli anni 2000, ma nemmeno quelli degli anni 90, ma manco quelli degli anni 80, ma non è che siamo qua a fare un minestrone, eh? Due decenni pigliamo, vero Maxwell? Bravo, facciamoci rispettare.
8: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene. Decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
10: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio acquista Dyson V8 Advanced a 279 euro e hai subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. Carrefour.
14: Salve!
15: Ah, lei, ho un problema, sa?
14: Cioè?
15: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
14: Per 10 anni non le darà più fastidio.
15: Ha 6 balconi e un terrazzo!
14: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
16: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
17: Forever Fun, Forever Young.
18: Su Radio Peter Pan,
19: Peter Pan,
18: c'è All In.
19: All In,
18: il meglio della settimana di Radio Peter Pan.

0: la rubrica della torre di controllo quando la radio della torre di controllo fa interferenza con la linea fissa del telefono.
1: Lo sfogatoio di Interban.
2: Quando officina Benvenga, buonasera.
3: Inter Inter Kebab, mi riceve il comandante?
2: No, guardi, è sbagliato, è qua l'officina meccanica.
3: Ma lei non è il comandante?
2: No, io non sono il comandante.
3: Mi passa il comandante? Passo.
2: Scusa, ma forse non hai capito, è una tua officina meccanica, non è una caserma qua.
4: Pronto?
3: Alfa Bravo Mona, l'attore di controllo di Palermo, comandante, mi riceve?
4: Scusi, con chi parlo?
3: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3. Passo.
4: Ma chi cerca, mi scusi?
3: Alfa Bravo Mona, comandante.
4: Ma quale Alfa Bravo? Qua Alfa Cattiva c'è. Questa è un'officina.
5: Ma con chi parlo, signore?
3: È la torre di controllo di Palermo, comandante, mi riceve?
5: Ma vedi che ha sbagliato il numero.
3: Ha problemi con la radio, lei?
5: Questa è una tua officina, non c'entra niente.
3: Ma lei è il meccanico?
5: Sì.
3: Mi passi il comandante.
5: Ma comandante di chi?
3: Alfa Bravo Mona.
5: Ma non c'entra niente.
3: Lei perché risponde? È autorizzato a rispondere?
5: Scusi, ma lei a chi cerca?
3: Alfa Bravo Mona, comandante.
5: Signore, lei ha sbagliato numero già per la seconda volta. Ora mi sta dando un poco di fastidio, ho capito?
3: Ma io devo dare le indicazioni per il decollo.
5: Va bene, la saluto.
6: Pronto?
3: Sì, vento da 150 Pronto. Gradi, 10 nodi, comandante.
6: Veda che ha sbagliato, qui siamo officina meccanica.
3: Ma lei è autorizzato a rispondere?
6: Ma lei mi sta chiamando, non ho abituato a rispondere, io sono un telefono, lei mi sta chiamando.
3: Ma se non è comandante perché risponde, scusi eh?
6: Ma non ho capito, lei mi sta chiamando un telefono fisso e vuole sapere soddisfazione che ci sto rispondendo. All in. All in. All in.

0: meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in.
1: State ascoltando Radio Peter Pan, è arrivata Emma, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Già mi stava chiedendo, ma il dilemma, no, non voglio sapere niente, tutta responsabilità
2: faccio
1: tua.
2: Faccio io.
1: Fai te, carta bianca, fra una mezz'oretta. Ho visto ieri che pubblicavi su Instagram nelle stories, ti stavi riguardando Harry Potter.
2: Sì.
1: Bello?
2: Bellissimo. Io devi sapere che ho un'ossessione per Harry Potter, nel senso che ogni anno mi riguardo tutti i film, prima in lingua originale, poi in lingua inglese, poi rileggo i libri in lingua italiana, poi in lingua inglese.
1: Tutti gli anni?
2: Tutti gli anni.
1: E due coglioni.
2: Li so a memoria.
1: E qual è il tuo personaggio preferito di Harry Potter?
2: Ma allora, dipende dai film e dal libro. Però vabbè, comunque è Piton.
1: Piton.
2: Diciamo Piton. Poi tipo...
1: Quindi parteggi per i cattivi. Che poi vabbè, è cattivo.
2: Non è vero, è un cattivo.
1: All'inizio.
2: Hai mai letto i libri?
1: No.
2: Vedi, allora è per quello che lo dici.
1: Per esempio,
2: Harry Potter nel film sembra carino e coccoloso. Nei libri obiettivamente è uno stronzo rompipalle.
1: Ma anche dal vivo.
2: No, non
1: dai,
2: così
1: con questi occhialetti da secchione che sa tutto lui. Lui e Hermione sono i peggiori.
2: No, ma in verità Hermione è meglio nei libri che nei film.
1: Sì?
2: Eh sì, sono già un po' un plot.
1: Quindi l'hanno stravolto.
2: L'hanno un po' stravolto.
1: E nella serie che arriverà su HBO a fine anno, secondo te stravolgeranno tutto ancora?
2: Non lo so, ho paura perché Piton è nero. Quindi non.
1: Questo però, cioè.
2: No, scusami, è come la. Come si dice? La sirenetta.
1: Il razzismo gratuito.
2: No, non è razzismo. È che non puoi cambiarmi certi personaggi. Sono nati così e devono morire così. Dai.
1: Emma Rossato col suo cappuccio bianco dei Ku Klux Klan.
2: No, non c'entra.
1: Fa delle
2: quelli.
1: Dichiarazioni che forse. Vabbè.
2: Biancaneve non è bianca.
1: Ma chi se ne frega? L'importante è che ci siano i nani che non possono.
2: Che
1: essere...
2: non erano neanche nani veri, capisci? Dai.
1: Ragazzi, questo Along the Broad non sa da fare.
0: All in. Il meglio della settimana di Radio Peter Pan. Peter Pan, all in. Peter Pan, all in. Welcome to Central Bay.

0: Van Olin.
1: Parliamo di artisti molto spesso, stiamo parlando di Chiesa, questa artista canadese che ha iniziato come ballerina, però già all'età di 15 anni si è un po' dovuta fermare per un problema al ginocchio. Cosa ha fatto anche questa bella artista? Si è anche arruolata nella Marina Militare Canadese, cioè non so cosa porti le persone a fare questo, comunque ha trascorso anche del tempo in Afghanistan. 4 anni ha passato nell'esercito e che cosa ha fatto? Ha iniziato a suonare la chitarra e a scrivere le sue prime canzoni, immagino anche per potersi iscrivere a una scuola musicale, ed è quello che ha fatto. Lei ha dichiarato che si è ispirata alle canzoni di Michael Jackson, si sta molto parlando di lui ultimamente, tant'è che anche questa notte ho preso sonno all'1:30, mi sono persa a vedere un documentario su di lui. Che storie, ragazzi, io più conosco e più voglio conoscere. Quindi in età adolescenziale ha preso parte anche a una tribute band dei Jackson 5, ma vi rendete conto? Bellissimo. Il suo primo album Chiesa, appunto, che ha pubblicato in modo indipendente nel 2008, l'ha portata ad aprirsi quindi al mondo del mercato musicale, però non le ha portato questo gran successo. Nel 2010 l'artista ha pubblicato anche sempre in modo indipendente un videoclip della canzone Where Was You. 2012 ci riprova con Oops, una traccia un po' synth pop, electropop, un po' particolarina, distribuita tramite social MySpace. Non so se qualcuno se lo ricorda, io non lo utilizzavo, MySpace non l'ho mai utilizzato. Insomma, ci provava in tutti i modi ad entrare anche nel mercato musicale, però la sua prima importante esperienza è avvenuta solamente nel 2013, anno in cui questa artista ha collaborato con il gruppo musicale Donkey Boy e con il quale ha duettato per il singolo Trigger Finger, che ha ottenuto in realtà un buon successo in Finlandia, quindi in Italia non è che l'abbiamo sentito tantissimo. Quindi grazie a questi artisti qui lei è riuscita a buttarsi un pochettino.
0: Olin.

0: still beautiful.
1: Su Radio Peter Pan, Linda. Peter Pan. Spot.
2: Consegne su pallet espresso più puntuali
3: e veloci in tutta Europa.
2: One Express, anche entro le 12.
4: Gold Espresso, ore 12.
2: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
11: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
12: Perché Nova del gusto è la prova.
13: Riparte la super rottamazione Opel. A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7,99, TAI 11,34, rata finale 10.701,67 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 maggio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.550 euro.
14: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar. È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
15: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
17: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
18: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
19: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
20: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
21: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
22: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
23: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi.

0: ragazzi, c'è l'ignoranza artificiale. Cerchiamo la voce.
1: Lo sfogatoio di Interval.
2: Pronto?
3: Sì, guarda, scusa, io chiamavo a Borgia perché mi hanno detto che lì da quelle parti a me serve una voce per l'ignoranza artificiale. Siete tutti un po' ignoranti anche come voce, è vero?
2: Mi perdoni, non ho capito niente.
3: Stiamo cercando una voce per l'ignoranza artificiale. Mi hanno detto chiama a Borgia che là sono un po' tutti ignoranti.
2: Ah. Allora mo vado dai carabinieri, vediamo cosa mi dicono loro, vediamo se è vero come dici tu.
3: Da carabinieri?
2: Sì.
3: Che c'entro i carabinieri?
2: Che vuol dire che siamo ignoranti tutti a Borgia, mi perdoni.
3: Ma quello che significa, mi sembra che tu la tua voce sia abbastanza ignorante, andresti anche bene per l'ignoranza.
2: Ma allora, vado dai carabinieri, aspetta, come vado subito, vado dai carabinieri, subito, aspetta un attimo.
3: E dalle con sti carabinieri.
2: Pronto, Fabio?
3: Sì, guardi, io la chiamavo perché stiamo cercando delle persone ignoranti con la voce ignorante per l'ignoranza artificiale. Mi detto, chiama San Giovanni in Fiore, che lì sono tutti un po' ignoranti, trovi sicuramente.
2: Sì, sicuramente.
3: Siete ignoranti come voce, vero?
2: Certo, sì, tutti. Quante volte l'hai preso nel culo?
3: Come?
2: Quante volte l'hai preso dentro il culo?
3: Quante volte? In tuo culo, buono questo, io ti segno.
2: Ok.
3: Vai bene come voce per l'ignoranza artificiale?
2: Sì, come tua sorella, tuo fratello.
3: No, è maschile, serve.
2: Va bene, ma la vignetta di tua sorella, la puttana di tua mamma e il cornuto di tuo padre.
3: Sei perfettissimo.
2: Ok.
3: Ti segno.
2: Salute. Ciao.

0: con Olive.
1: C'è la Generation, ciao, io sono Joe, lei è Emma Rossato. A questo punto del programma c'è una rubrica, fra una mezz'oretta c'è la sala giochi.
2: La migliore.
1: Una rubrica molto forte.
2: La migliore.
1: Ideata e congegnata da Emma Rossato.
2: Sì.
1: E proprio dal suo nome prende il nome questa rubrica, si chiama il Dilemma.
2: Esatto, voi dovete eliminare una delle due opzioni che noi vi mettiamo sul tavolo.
1: E oggi sono due opzioni veramente pazzesche. Di
2: lo
1: che
2: so.
1: Si parla?
2: Si parla di letto. Quindi tu la mattina quando ti svegli,
1: sì,
2: sei team rifaccio il letto o team non me ne frega, va bene anche il letto sfatto?
1: No, il letto ha bisogno di essere arieggiato, quindi si tirano via le coperte, si arieggia e poi lo si fa la sera prima di andare a dormire.
2: Vedi, io proprio non lo rifaccio mai, secondo me è una perdita di tempo rifare il letto, perché tanto ci devi ritornare.
1: Sì, ma poi deve essere rimboccato bene, preciso.
2: No, ma sei matto.
1: Devi lisciare la il coprimaterasso, perché
2: mamma
1: sennò
2: mia,
1: si creano quelle rughette.
2: Mamma mia.
1: E poi ti ci devi distendere sopra. No, no, io lo faccio prima di andare a dormire, lo faccio con tutti i crismi. 393-736-6240. Te invece?
2: Sei team rifaccio il letto o team letto sfatto?
1: Ditecelo!

0: dei nostri collezionisti.
1: Io faccio una collezione di lucchetti e non chiedetemi come.
2: Di si ruba le bici e gli restano i lucchetti.
0: No,
2: non
0: sarà
2: lo
0: un
2: so.
0: Fan di 3 metri sopra il cielo.
2: Ma figurati, ma figurati.
3: Allora, io colleziono piantine grasse,
2: sì.
3: Sotto bicchieri di birra, quelli in carta che ti danno al bar, e orecchini particolari fatti a mano.
2: E brava la Franci. Tanti invece ci hanno risposto questo. Ciao ragazzi, io colleziono da un mese ormai i manga di One Piece.
0: Sì.
2: In tutto per il momento sono 112 volumi in Italia, quindi è molto lunga, molto lunga. Qualcun altro ancora? Io colleziono carte di One Piece che attualmente a mio parere sta prendendo più valore dei Pokémon,
0: sì,
2: senza contare le carte vecchie.
0: Sì,
2: ovviamente.
0: Col fatto che poi è uscito il live action e sta andando molto forte, potrebbe essere un buon momento per vendere.
4: Io colleziono accendini Clipper, ne ho un cassetto pieno e a tempo perso monetine da un centesimo.
0: Hai capito.
2: Lei invece condivide la passione di collezionismo strano con il papà.
5: Ciao Radio Peter Pan.
2: Ciao.
5: Allora, io e mio papà siamo molto appassionati di tutto quello che riguarda la Prima Guerra Mondiale. Lui colleziona medaglie al valore, medaglie commemorative, particolari,
0: no.
5: Soprattutto dei combattimenti che sono avvenuti tra Piave, Montello, Isonzo,
2: zone nostre.
5: Queste zone qua. E invece io colleziono tutto quello che riguarda l'ambito sanitario, sempre inerente alla Prima Guerra Mondiale.
2: Bello! Però bello, una passione che è condivisa con il padre è qualcosa di divertente.
0: Posso dire, ma le medaglie se non le vinci, che fai? Le freghi a chi ha vinto, scusa.
2: Ma no, ma le compri, ma no, scusa,
0: quando ti saluti col primo classificato, grazie, strac, e gli rubi la medaglia.

0: Sport.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
4: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
5: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
6: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
5: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
7: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
8: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
9: On Radio Peter Pan.
10: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
9: Radio Peter Pan.
13: It's showtime.
14: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
15: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
16: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
15: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
17: Alì migliora la vita.
18: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
19: Wow!
18: In viaggio fanno amicizia con tutti.
19: Piacere.
18: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
20: Bello il parapendio!
18: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour per i market aderenti e online.
22: Carrefour. Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
23: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
24: Devi rifare il salotto o devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
25: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
23: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Forever Fun, Forever Young.
28: Cosa vuol dire fuapata? Fuapata. Fuapata. Te fuiste.
29: El flow latino, baby.
30: ¿Todo bien bacano?
31: Todo bien bacano.
30: ¿Y a vos todo bien bacano?
32: Yo espero que sí.
33: Sí, sí.

0: il flow latino del Miami DJ set.
1: Ok.
0: Iniziamo così.
2: Siamo in vivo.
1: Come era? Sì.
0: Muy bien,
2: muy bien. Mi gusta.
1: Va bene.
0: Volete che diamo il microfono a Salito Sanchez anche nei DJ set dal vivo? Scrivete in DM se volete che Salito Sanchez faccia sentire la sua.
3: Non è un gioco, eh.

0: gratis.
1: Dì anche la feccia, dì la feccia.
0: Per il Giro d'Italia.
1: Esattamente.
0: Il 29 maggio, gratis.
1: Gratis.
0: In piazza Tricesimo.
2: Sueltalo.
0: Oh, cosa volete di più? C'è anche un effetto nuovo quest'anno dal vivo.
1: Allora.
0: Sì, sì.
3: Non è facile per voi, eh?
4: Il flow latino, baby.
0: Oh, dopo il fottuto mese di aprile, che è quel mese di transizione tra la fine della chiusura dell'invernale e l'inizio dell'estivo, si ricomincia su.

0: portare il suono dancehall nel reggaeton. Sta roba qui ha riattivato un sacco di MILF che venivano a ballare 10 anni fa, no?
1: Da merda, da merda.
0: Che magari adesso ci troviamo sotto il palco con la carrozzina, col marito che c'ha la carrozzina lì fuori. E lei sotto il palco. Con i ragazzini che ci provano.
1: Kiva, esta semana estuvo poniendo musica él con Trueno, uno de esos, en la comuna 13 de Medellín. Donde nació Pablo Escobar Gaviria.
0: Nient'altro che questo.
1: Esattamente.
0: Oggi lo facciamo super sexy, sentimi. Ai, ai, ai.

0: Este es el flow latino del Miami.
1: Però precedentemente sempre lei ha postato un video dove dice: ma perché alle feste reggaeton fanculo non suonate, cioè suonate tutt'altro che reggaeton?
2: Sì, non ce l'eravamo.
1: E il Miami da quanto tempo dice questa cosa?
2: Da mille anni.
0: Sempre ha dicho.
2: Nosotros hemos tratado de tener lo más latino posible.
1: Esatto.
2: Reggaeton dembow es el 80% de nuestra música.
1: Adesso si vergognano di suonare reggaeton, probablemente.
2: No.
1: Togli quel reggaeton dal nome della pubblicità.
0: No caliente, no caliente.
1: Togli quel reggaeton dal nome della pubblicità.

0: No, era.
1: Entra in polemica.
0: Ma vabbè, oh.
2: Flow latino. Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: Oh, bueno, no. Bueno, dale. Buena polémica.
0: Yo soy un
3: calienta, calienta, que solo tuyo, es el campo tuyo.
0: Giusto. Io sono col profeta Cubita.
1: Suelta entonces.
0: No, ma perché io vengo volentieri alla tua festa dove scrivi che fai musica urbana, ok?
3: Claro.
0: Però se poi metti due pezzi di musica urbana, hai paura di suonare gli altri perché non li conosci e cominci a mettere David Guetta.

0: cosa fondamentale, e lo diciamo per far fare più soldi al gestore, capito?
1: Ovviamente.
0: Tu devi guardare la faccia delle signorine che amano sto genere, e sono veramente tante, neanche ti immagini quante ragazze e quanti ragazzi ascoltano sto genere dappertutto, ok?
1: È vero.
0: Quindi se proponi sempre le stesse quattro cose mascherandole da una cosa che non è, la gente, cioè, capito, non e sta con la schiena di, cioè, sta di spalle, se
2: è vero.
3: Tiene que darle tu bizcochito.
1: Y no pasa nada si pasan 10 minutos que la gente no está al top con la energía, porque hay calos y hay, es como una montaña rusa. Sube, baja.
0: Se la maggior parte delle foto però sono di spalle, di spalle davanti al palco, vuol dire
1: no,
0: che...
1: sì, no, de espalda no.

0: Secondo me c'è un trenino, poi non lo so.
1: Parte la treno di Miami.
0: L'altra estate. Te lo ricordi? Cosa andava l'altra estate?
1: Ah, non mi guardo.
0: Ma come no?
1: Dammi un.
2: Un che?

0: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV. Sintonizzati sul canale 244. Premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.
13: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media Partner, Radio Peter Pan.
15: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
16: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
13: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
17: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili spazi moderni e luminosi,
13: scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
17: Contratti flessibili da breve a lungo termine, zero preoccupazioni.
13: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci, il tuo ufficio è qui.
18: Forever Fun, Forever Young.
19: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino.
20: Flow.

0: 4 años. No, ma 4
1: vabbè.
0: Años. Beh, non importa.
1: Fa niente, non dimostriamo l'età che abbiamo.
0: È verdad.
1: Allora, noi fondamentalmente siamo una crew che si sposta dal vivo e facciamo anche la radio per farvi sapere che suoniamo dal vivo.
0: Esatto.
1: Okay. Quindi, se ci volete vedere dal vivo, dovete scrivere alla nostra pagina che è miami.tour. Sì. E vi rispondo io. E se mi chiedete uno sconto di metà del prezzo, no.
2: NCS, non ci siamo.
1: No. Ecco.
0: La metà no.
1: No.
2: No, guardate, no.
1: Trattiamo, bro.
2: Sì.
1: Allora, per quanto riguarda le date del Miami dal vivo,
2: sì.
1: Venerdì 15 maggio.

0: para bailar río.
1: ¡Guapata!
0: ¿Te imaginas?
1: Es de color, ¿no?
0: Bueno, tú eres ya de color.
2: Flow Latino, el sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
3: E tu se hai un locale sulla spiaggia? Noi non vediamo l'ora di portare questo suono, magari pomeriggio, tramonto, no? Io e Salito Sanchez col

0: gioco. Okay,
1: okay.
2: Come stanno le vostre amiche microwave?
1: che son, dillo, come che le chiama Tore?
0: Un software.
2: Yeah. Un software. Prova, ridì vicino al microfono software.
0: Software.
1: Oh, voilà.

0: No.
1: La hierba, che non fumo hierba vecchia.
0: Ok, ma c'è anche un posto che si chiama DJ Erba. Gerba, che sembra il nome di un DJ reggae, oltretutto.

0: Sport. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
2: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
3: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Hey, here come the trouble.
10: Breaking news.
11: Ben trovati da Virginia Giacomin. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente degli Stati Uniti dice: penso ancora al ritiro delle truppe. Intanto mette fretta a Teheran. Gli 007 americani insistono sull'importanza di Mojtaba Khamenei nelle dinamiche interne della Repubblica Islamica. Una corona d'alloro in via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare, è un dovere. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari. L'Inter campione d'Italia in Vaticano da Papa Leone XIV. I giovani vi guardano come eroi, siete testimoni di valori. Nerazzurri in campo all'Olimpico contro la Lazio. MotoGP: brutta caduta per Marquez al Gran Premio di Francia, frattura al piede destro, salterà anche la Catalogna. Questa è Breaking News di TGcom 24.
12: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
13: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
16: Wow!
15: In viaggio fanno amicizia con tutti.
16: Piacere!
15: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
17: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
20: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
21: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
22: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
23: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
24: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
25: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
26: Forever Fun, Forever Young.
27: Avevamo un sogno, ma avevamo anche paura del cambiamento. Siamo in pochi, ma possiamo farcela. Adesso su Radio Peter Pan c'è
28: tanta roba,
27: tanta roba. La classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliano. Tanta roba,
28: Radio Peter Pan.
29: Tanta roba.
30: Bentornati nell'unico programma, anzi l'unica vera originale classifica di Radio Peter Pan con Monica Morgan,
31: Salvo Gagliano, poi regia Andrea De Luca con Thomas Venegazzi, e social c'è Lauri Mazzetti che è sempre più bella, e anche i remiss con la S, perché sono quelli
30: il remiss.
31: Quelli veri sono quelli con la X, la mattina noi abbiamo quelli con la S,
30: tarocchi,
31: che sono una versione un po' tarocca, ma che ce vuoi fa. Allora ragazzi, io vorrei subito partire dicendo che abbiamo chiuso lo scorso fine settimana per i show,
30: sì,
31: con te che sei stato Master of Ceremonies, sì, per un sacco di serate sul palco, anche Lauri, c'è tutta la famiglia, tanta roba.
30: Bellissimo.
31: Volevo proporre a Riccardo e Thomas di cambiare il nome in tanta roba per i show.
30: Fate così, fate
31: così. Veniamo tutti noi,
30: esatto, veniamo
31: sarebbe
30: tutti
31: bello,
30: esatto,
31: facciamo così e siamo a posto, ragazzi. Pensateci, pensateci.
30: Tanta roba per i show per il prossimo anno,
31: sì,
30: eh?
31: Facciamolo. Partiamo con la numero 20 di questa settimana, Sophie Tucker e J Balvin con Q.
28: Tanta roba!
27: Tanta roba!

0: Vera Cook dalla 12 alla 20.
1: È che pensavo che se vanno di nuovo due settimane diventa impegnativo.
0: Diventa impegnativo, ma sono già
1: anche
0: usciti.
1: Anche perché c'è il tuo matrimonio l'anno prossimo.
0: Sono già usciti con le date del 2027,
1: Ma se noi facessimo, cioè quelle date li corrispondono col tuo matrimonio, possiamo fare il matrimonio là così risparmiamo un pochettino.
0: Ecco, facciamo tutto lì così risparmiamo.
1: Anche
0: bene.
1: Su DJ, capito, comunque ci sono già.
0: Esatto.
1: E mettiamo un food truck serio come quelli che c'erano. E se vogliamo
0: facciamo una cosa di questo genere. Esatto, abbiamo la ruota panoramica.
1: Sì, a me è piaciuto un sacco anche il Tecnobus, posso
0: bello,
1: dire.
0: Forse il mio posto.
1: Sì, da fuori, non sono
0: da
1: entrata
0: fuori,
1: perché
0: non sei entrata?
1: Perché
0: mi hanno

0: New Religion, posizione 18 dalla 17.
1: Comunque posso dire che non farò nomi, ma che un noto DJ ha messo il suo video di lui che suonava la Periscio a Treviso scrivendo: senti quando suona la tua canzone al Coachella. E baby, no, it's not Coachella, it's Treviso, che è più figa Treviso di Coachella,
0: figo.
1: Capito? Molto più figo. Hai sbagliato la geolocalizzazione.
0: Chi è stato?
1: Andiamo alla 17 con la Siri, le Wiz.

0: altro dobbiamo dire che la Perisciò l'ha chiuso Thomas Menegazzi.
1: Ah sì? Nel senso che ha chiuso i cancelli? Alle 2 del mattino, cioè Thomas dopo Menegazzi. Dujamo, dopo Fedele
0: Grande.
1: Capito?
0: Con un'energia pazzesca, sì.
1: Evviva, evviva, la 14!

0: Star, se si parla di Tridente, delle meraviglie nel mondo latino, andiamo nel Latin Urban e vediamo insieme J Balvin, Ryan Castro e DJ Snake in Tonto.
1: No, se quelle single serie.

0: 7 alla 12 è White Back to Ibiza.
1: Si vede che non hanno mandato i biglietti per Ibiza e Remix, sennò a quest'ora volavano invece che scendere con una canzone. Alla numero 11 arriva Saif con Tu mi piaci tanto.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si arriva.

0: mi piaci tanto.
1: Raga, fine della prima parte, pausa aperitivo e poi torniamo. Voi cosa prendete?
2: Tanta roba!
3: Tanta roba!
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
7: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
7: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
7: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
7: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler, informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
10: perché se non deghi non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
15: mi tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
16: Radio Peter Pan.
17: Non c'è altra scelta.
18: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
19: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
20: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
21: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
22: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
23: Perché Nova, del gusto è la prova.
24: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
25: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sedi arreda.com a Manzano in via Cividale 24.
26: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
27: Lo Latino.
28: Non ho bisogno dei tuoi baci. Quando ascolto il flow latino
0: ogni sabato alle ore 17.
29: Cada sabato alle 5
0: c'è il flow latino del Miami.
29: Il flow latino del Miami
0: su Peter Pan, baby.
27: El Miami Flow Latino.
1: se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Peter Pan vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: Quanta roba, la classifica dei brani più suonati con Monica Morgan e Salvo Gagliaro.
1: Tanta roba, siamo tornati belli carichi, altre 10 canzoni tra le più suonate questa settimana su Radio Peter Pan.
2: Tanta roba che ha anche un suo festival che si chiamerà Tanta Roba Aperisho. Prossimamente coming soon, stay tuned a Treviso, Padova, Venezia,
1: in Castelfranco,
2: Resana, Salvatronda, in tutti questi posti incredibili, ok?

0: Allora, noi ci stiamo organizzando, ma ne parleremo settimana prossima, di come venire al matrimonio, perché siamo in tanti. O prendi un aereo molto
1: grosso. Allora, intanto sappi che il matrimonio, mettiamo in chiaro, lo farò in Sicilia.
0: E che problema? Abbiamo problemi ad andare in Sicilia, ma ragazzi,
1: quindi
0: no.
1: Prendete pure l'aereo privato di Andrea De Luca, io vi aspetto.
0: Ma che siamo in tanti.
1: Andrea De Luca
0: però.
1: Ha l'aereo privato.
0: Però siamo in tanti.
1: Il problema è che non c'è problema.
0: Vabbè, ma guarda, problemi De Luca non li ha mai avuti.
1: E allora a posto.
0: Io sono sicura che in qualche modo arriveremo. Possiamo anche partire adesso e essere lì fra mesi. Chi lo sa, in autostop.
1: Non sarebbe male.
0: Andiamo alla trele.

0: Attenzione, avrà mandato un bonifico e remix che si occupano di mettere quale posizione delle canzoni.
1: Una cesta di robe buone da mangiare, cioè, dalla Puglia.
0: Dalla 14 è volata alla 2 al mio paese, vedi,
1: anche
0: magicamente.
1: Perché ha fatto anche gli anni sta settimana la Serena Brancale, quindi
0: ecco.
1: Sarà per quello,
0: sarà
1: avrà
0: per
1: mandato
0: quello?
1: Una torta di remix, chi può dirlo?
0: Chi può dirlo?
1: Andiamo alla 1 dove troviamo Kongs e Boys Noize con Gero.

0: tanta roba. La classifica di Radio Peter Pan finisce qui.
1: Getaway, posizione numero uno nella nostra classifica, l'unica classifica di Radio Peter Pan.
2: Dai, io ho sentito dire Alice Fassina

0: Chi? Esatto.
1: Ciao amici, buon weekend.
2: Tanta roba.
3: Tanta roba. Tra poco TikTok Show con Matteo B.
4: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
5: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
6: Car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
8: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
9: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
10: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
10: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
11: Radio Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
13: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
12: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati a lì a lì per il sottocosto vince sempre.
14: A lì migliora la vita.
15: Breaking news.
16: Ben trovati da Virginia Giacomin. È in corso di pubblicazione il decreto ministeriale che proroga fino al 22 maggio prossimo l'attuale taglio delle accise sui carburanti in scadenza oggi. Lo comunica in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La CGIA di Mestre calcola rincari di luce, gas e carburanti costeranno quest'anno 29 miliardi di euro a famiglie e imprese italiane. Trump contro l'Italia. Non c'eravate quando avevamo bisogno. All'indomani dell'incontro Meloni-Rubio, il presidente americano al Corriere della Sera dice: penso ancora al ritiro delle truppe dal vostro paese. Una corona d'alloro in via Caetania a Roma, di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro il 9 maggio del 1978. Il presidente Mattarella ha inaugurato così questa mattina il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. La premier Meloni su X: non dimenticare è un dovere. Tennis al Foro Italico. Paolini KO con Mertens. Sabalenka shock fuori. Impresa Bellucci contro Echeverri. Cobolli inizia al meglio battendo in due set il francese Atmané. Calcio: l'Udinese vince 2-0 a Cagliari, l'Inter campione d'Italia in vantaggio per 2-0 al termine del primo tempo all'Olimpico contro la Lazio. Ciclismo: al Giro d'Italia festeggia l'Uruguay a Silva, tappa la seconda in Bulgaria e maglia rosa. Queste le breaking news di TGcom 24.
17: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
18: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
19: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
0: quello si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: E ora la sfida finale. Cocktail. Spritz al tramonto. Colazione. Cappuccino vista mare. Estate. Crociera all'inclusive con Costa. Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Da Carrefour, 96 ore scontate.
21: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Iper Market aderenti e online. Carrefour.
19: Fan, forever fan, forever young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
22: Everybody make some TikTok.
19: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
23: Quando una cosa si può friggere e tu mi dici la facciamo al forno perché è più leggera, ti avverto, già un po' mi stai sul cazzo, quindi non so se possiamo andare d'accordo. Cioè,

0: siamo due oste, siamo diventati ricchi con gli affitti brevi.
1: Lo possiamo dire, siamo ricchi.
0: Ipotizziamo una prenotazione di 200 euro, due notti, ok? Togliamo il 24% di Booking, perché Booking si prende il 18% più l'1,50 della transazione più IVA, cioè il 24%.
1: Quindi su 200 euro sono 48 euro,
2: restano 152 euro fresche fresche.
0: Togli il 21% dal lordo di cedolare secca, quanto viene?
1: Allora sono 42 euro, quindi restano 110 euro fresche fresche.
0: Togli i servizi di pulizia e lavanderia, lenzuola, asciugamani, 70 euro, sì, compreso
1: meno,
0: di IVA.
1: Meno 70 euro, restano 40 euro, 40 euro fresche fresche.
0: Togli luce, gas, internet, varie ed eventuali, estintori, assicurazione, carone Rai, quanto resta?
1: Togli altri 10 euro, quindi restano 30 euro.
0: Eh?
1: Ma quindi scusa, siamo ricchi di cosa?
0: Ricchi di speranza.

0: Le frasi che più ricordiamo dei nostri genitori sono: se non smetti di piangere vengo là e ti faccio piangere per qualcosa di serio dal primo posto, come ti ho fatto io ti distruggo.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: gente che lavora sotto parocchi pensa di essere indispensabili. Chi si vanta e dice, ah, mi lavoro per tre. Bravo coglione, te lavori per tre, si paga per uno.
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan. Con Matteo B. TikTok Show. Real people, real.

0: Nella vita ho capito che niente è impossibile.
1: Ah, giusto.
0: Niente. Sei stanco e demotivato? Il lavoro non ti gratifica? La ragazza ti ha lasciato? Tutto questo è possibile.
1: Sì, lo sappiamo, però. Sì.
0: L'importante è crederci.
1: Ah sì? Come credi?
0: Sempre.
1: Ma cosa?
0: Se tutti ti dicono che sei un incapace, un buon a nulla, che non farai mai strada, tu credici.
2: Ma come credici?
1: Scusi.
0: Credici, bello mio.
1: Ma perché?

0: Io non capisco le persone quando ti dicono posso farti una domanda? E poi aspettano che tu gli risponda per fartela. Ma fammi direttamente la domanda! Cioè perché mi stai chiedendo con una domanda se puoi farmi una domanda? Stai raddoppiando le domande senza motivo! Ma schippa sta intro! Non ha senso! Anche perché poi cosa pensi che ti risponda? No, mi dispiace, oggi non accetto domande, ripassa domani! Ma fammela subito, fammela direttamente!
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show.

0: L'Italia è fuori per la terza volta consecutiva dei mondiali, cosa ne pensi?
1: Beh, sinceramente se fosse stata dentro o fuori sarebbe cambiato poco.
0: Non ti interessa il calcio?
1: No, come no, sono un grande tifoso.
0: Allora perché sarebbe cambiato poco?
1: Perché sempre a lavorare devo andare.

0: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
9: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Hit Universe of Fun, venerdì 22 maggio alle 22, il palco del Perla di Nova Gorica ospita una serata di pura emozione dal vivo. Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, voci iconiche di Mattia Bazar, ti accompagneranno in un viaggio tra i grandi successi che hanno fatto la storia della musica italiana. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali, festival.
9: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
13: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
9: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contatta ci allo 0423 73 66 58. Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
14: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
14: Prenota subito una prova.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
15: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
16: Peter Pan.
7: Forever Fun, Forever Young. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, Real People, Real Music.
16: Everybody make some TikTok.
7: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
17: Non vi sposate perché il matrimonio è l'arte di risolvere in due quei problemi che da solo non avevi.

0: siete preoccupati?
1: Ma no, no, no, noi abbiamo l'alcol che ci protegge.
2: Il whisky dentro la birra la rende più secca o più morbida?
3: La rende più bevibile.
4: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: Avete mai bevuto così tanto che la mattina dopo, quando vi siete svegliati, non vi ricordavate le cose fatte la sera prima? Zero! Per fortuna a me non è mai successo così grave. Ma, cioè, tipo di quelle domande, no?
1: Ma io dall'1 di notte alle 5,
2: quando sono tornato, che cazzo ho fatto? E soprattutto che...

0: successe le cose assurde in quelle ore. Tu ti guardi intorno e c'è tipo dei lividi addosso, c'è dei segni. No, che cosa hai combinato? Cioè,
1: potresti aver ucciso qualcuno in quelle ore lì.
0: Per quanto ti riguarda, tu non lo sai.

0: web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: No, scusate, ma solo io non capisco come cazzo parlano le nuove generazioni. Cioè, io non voglio fare il solito vecchio che comincia a dire: ah, voi giovani come parlate. Però, raga, cioè, ma che cazzo vuol dire glassing? Hai glassato, bro. Ma che è un insulto? Una cosa bella, complimento. Come devo reagire, raga? Ma i miei TikTok invasi da questa parola, bro, stai glassando. Ma che vuol dire? Ieri sera mia cugina mi guarda e mi fa: bro, ieri la prof ha sleppato il compito. Raga, io ci provo a rimanere al passo coi tempi, ma mi è stato a far sentire vecchio. Che cazzo vuol dire ha sleppato il compito? Che cazzo vuol dire stai glassando?
2: Back, come on, and forth. Come on, back, move your neck. Funky fat beats, what you expect?

0: Tra poco Peter Pan Club Vibes con Fuxi, Thomas Menigazzi e Marco Ferri. Peter Pan Spot.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi, avete studiato?
3: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
4: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice. Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine e installazione. jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
0: Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
4: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
5: Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo.
0: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan, meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali, solo un po' più di variabilità sui rilievi alpini occidentali con la possibilità di qualche piovasco. Giornata di domani che vedrà un graduale aumento dell'instabilità per il transito di una perturbazione con rovesci anche diffusi, specie sul nord-ovest, e rischio di qualche fenomeno localmente di medio-forte intensità. Le temperature massime saranno in conseguente flessione. Ma per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD da 20 anni, sempre al tuo fianco.
0: Forever Fun, Forever Young.

0: Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e in replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxy, mentre al mixer, a selezionare e mixare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, che sono già pronti con la prima tripletta, composta da Seleda, Jesus Fernandez e Andrea Monta con The Underground, Cruzy con Sunset in San Francisco e Bonten con That's Right.
1: Peter Pan Club Vibes.
2: Bam, bam, bam, bam, bam. Bump, bump, bump, bump, bump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, jump, shout, shout, shout, shout, shout, and dance.

Radio Peter Pan ti sta portando nei top club del mondo, facendoti ascoltare e ballare i suoni di Club Vibes. Io sono Fuxi, mentre Thomas Menegazzi e Marco Ferri sono al mixer, pronti con la prossima.

0: la fine della prima parte di Club Vibes su Peter Pan, ma tra poco torniamo a farvi ballare ad ascoltare le hit dai dance floor di tutto il mondo. Stay with us.
1: Peter Pan Club Vibes. Peter Pan Spot.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: senza altra scelta.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
3: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
8: Tutto in regola, ragazzi! Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
7: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Forever Fun, Forever Young.

Club Vibes, il programma che ti porta in discoteca e ti fa ballare le hit dei dance floor di tutto il mondo. Un programma che puoi ascoltare il sabato dalle 20 alle 21 e replica la domenica dalle 23 alla mezzanotte. Io sono Fuxi, al mixer a selezionare i pezzi, Thomas Menegazzi e Marco Ferri, pronti a ripartire con la prossima tripletta, composta da Deep Swing, 26, In The Music, Fisher con Rain e Isam.

0: Tra poco
1: Cinedisco, un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Peter Pan.
2: Spot. Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale. Venerdì 22 maggio alle 22 i più grandi successi di Mattia Bazzar dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla.
6: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
7: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
6: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
7: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
8: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
11: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
19: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
18: L'ha applicato da sola?
19: Ma certo, pennello, polso e voilà!
18: L'allievo che supera il maestro!
20: Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
21: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: Siete seduti ben comodi?
0: Incomincia.
1: DJ Maxwell presenta Cinedisco.
13: Cinedisco.
14: E tu chi saresti?
23: Chiamami Iena.
24: Io ti spiace.
1: Il film senza schermo, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
23: Il film sta per cominciare.
1: Cinedisco su Radio Peter Pan.
14: Aiuto!
1: Il film di questa sera è L'attimo fuggente. Un film di William Friedkin. Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
25: 1959, alla prestigiosa Welton Academy, un collegio maschile del Vermont noto per la sua disciplina rigida e per l'eccellenza accademica, durante la cerimonia d'inizio anno, la scuola celebra i suoi 4 principi fondamentali.
26: Signori, quali sono i 4 pilastri?
25: Tradizione, onore, disciplina.

0: mandarci i vostri figli.
1: Tutto è solenne, ordinato, quasi rituale. Genitori, studenti e insegnanti partecipano a un ambiente che trasmette prestigio, ma anche pressione e conformismo.

Cinedisco, Cinedisco, un film, Cinefilm, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente, Living Voice, Andrea Ferrara.

0: capanna. Cinedisco, Cinedisco.
1: Tra gli studenti incontriamo alcuni ragazzi destinati ad avere un ruolo centrale nella storia. Neil Perry, brillante, sensibile, apparentemente sicuro di sé, ma profondamente condizionato dall'autorità del padre.
2: Ci aspettiamo grandi cose da te quest'anno.
3: Grazie, signore.
4: Sì,
5: e non ci deluderà, vero Neil?
3: Ci puoi giurare.
1: Todd Anderson, nuovo arrivato e compagno di stanza di Neil, è timido, chiuso, insicuro, schiacciato dal confronto con il fratello maggiore, ex studente modello di Welton.
6: Saremo compagni di stanza, sono Neil Perry.
7: Io sono Todd Anderson.
6: Perché hai lasciato Ballycrest?
7: Mio fratello ha studiato qui.
6: Ah, il famoso Anderson.
1: Ci sono poi Knox Overstreet, romantico e impulsivo, Charlie Dalton, ribelle e provocatorio, Richard Cameron, più prudente e conformista, Steven Mix e Gerald Pitts, intelligenti e curiosi.
8: Scusa, mi chiamo Steven Mix.
6: Oh, lui è Todd Anderson.
8: Piacere di conoscerti.
7: Piacere mio.
6: Charlie Dalton.
9: Knox Overstreet.
6: Il fratello di Todd era Jeffrey Anderson.
7: Ah, sì, certo.
8: Niente meno.
7: Primo della classe, miglior alunno dell'anno.
8: Ah, bene. Benvenuto all'inferno.
0: Cinedisco. Cinedisco.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film, Cinefilm, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente, L'attimo fuggente, L'attimo fuggente.
1: Fin dall'inizio emerge il peso delle aspettative familiari. Neil sembra entusiasta di partecipare alle attività scolastiche, ma il padre gli impone di rinunciare alla redazione dell'annuario.
2: Neil, senti, ho parlato con il dottor Nolan. Credo che tu abbia troppe attività extrascolastiche questo semestre e ho deciso che dovrai rinunciare al giornale della scuola.
3: Ma sono il vice direttore quest'anno.
2: Beh, mi dispiace, Neil.
3: Ma, papà, no, senti, non è proprio possibile.
2: Figlioli, ci volete scusare un momento?
1: Neil prova a difendersi, ma si arrende quasi subito.
2: Non mi contraddire mai in pubblico, sono stato
3: papà,
2: chiaro.
3: Papà, non ti volevo mica
2: Quando avrai finito medicina e starai per conto tuo, farai come diavolo ti pare, ma fino ad allora fai quello che dico io. Sono stato chiaro?
3: Sì, scusa.
1: È un ragazzo pieno di passioni, ma abituato.

0: Cinedisco, Cinedisco, un film a tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice, Andrea Ferrara, Andrea Ferrara.
1: L'arrivo del nuovo insegnante di letteratura inglese John Keating cambia gradualmente l'atmosfera.
2: Oh capitano, mio capitano. Ecco, in questa classe potete chiamarmi professor Keating, o se siete un po' più audaci, o capitano, mio capitano.
1: Keating è un ex allievo di Welton, ma il suo metodo è completamente diverso da quello tradizionale. Invece di limitarsi a lezioni frontali e regole accademiche, invita gli studenti a guardare la poesia come qualcosa di vivo, capace di parlare alla loro esistenza.
2: Cogli la rosa quando è il momento. In latino si dice invece carpe diem. Cogli l'attimo. Cogli la rosa quando è il momento. Perché il poeta usa questi versi?
1: Durante una delle prime lezioni li conduce fuori dall'aula, davanti alle fotografie degli ex studenti della scuola. Mostra loro quei volti giovani, ormai appartenenti al passato, e li invita a riflettere sulla brevità della vita.
2: E guardate questi visi del passato. Non sono molto diversi da voi, vero? Pensano di essere destinati a grandi cose, come molti di voi. I loro occhi sono pieni di speranza, proprio come i vostri.
1: Da qui nasce il messaggio centrale che trasmette ai ragazzi. Cogliere l'attimo, vivere con consapevolezza, non lasciare che la vita scorra senza essere davvero vissuta.
3: Stai ascoltando

0: Radio Peter Pan. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Cinefilm. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente. Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
1: Gli studenti sono inizialmente sorpresi e disorientati. Welton li ha abituati all'obbedienza, alla competizione e alla paura dell'errore. Keating, invece, li spinge a pensare con la propria testa.
2: E ora, miei adorati, imparerete di nuovo a pensare con la vostra testa. Imparerete ad assaporare parole e linguaggio. Qualunque cosa si dica in giro, parole e idee possono cambiare il mondo.
1: In un'altra lezione critica il modo freddo e meccanico con cui il manuale scolastico pretende di misurare la grandezza della poesia. Chiede ai ragazzi di strappare quelle pagine, gesto che li sconvolge, perché equivale quasi a violare un'autorità sacra.
2: Mi avete sentito? Strappatela! Ho detto strappatela!
1: Ma proprio quel gesto apre una breccia. Per la prima volta molti di loro percepiscono che imparare può essere anche un atto di libertà. Un atto di libertà.
0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell.

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco su Radio Peter Pan. Cinedisco. Questa sera l'attimo fuggente. L'attimo fuggente. Neil, incuriosito dal passato di Keating, trova in un vecchio annuario scolastico un riferimento alla setta dei poeti estinti, un gruppo di studenti di cui Keating faceva parte quando frequentava Welton.
1: Ehi, ho trovato il suo annuario in biblioteca.
2: Da un po', fa vedere.
1: Pensate, capitano della squadra di calcio, direttore del giornale scolastico destinato a Cambridge, Don Giovanni e della setta dei poeti estinti.
0: I ragazzi chiedono spiegazioni al professore, che racconta loro che si trattava di un gruppo segreto che si riuniva in una grotta nei dintorni della scuola per leggere poesia, discutere, sognare e sentirsi liberi.
3: I poeti estinti erano dediti a succhiare il midollo stesso della vita. È una frase di Thoreau che ripetevamo all'inizio di ogni riunione. Ci incontravamo dentro la grotta indiana e leggevamo brani di Thoreau, Whitman, Shelley, i migliori, ma anche dei versi nostri. E nell'incanto del momento il suono della poesia diventava magico.

0: film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell.
1: Una notte, di nascosto, i ragazzi lasciano il dormitorio e raggiungono la grotta. Lì ricreano il rito della setta dei poeti estinti. Leggono versi, improvvisano, ridono, fumano, parlano di desideri e paure.
2: Venite, amici, che non è tardi per scoprire un nuovo mondo. Io vi propongo di andare più in là dell'orizzonte. E se anche non abbiamo l'energia che in giorni lontani mosse la terra e il cielo, siamo ancora gli stessi. Unica, eguale, tempra di eroici cuori.
1: La grotta diventa uno spazio simbolico, opposto a Welton, lontano dalle regole, dai controlli e dalle aspettative adulte. I ragazzi possono sperimentare un'identità più autentica.
2: Con ancora la voglia di combattere, di cercare, di trovare e di non cedere.
0: L'attimo fuggente torna dopo la pubblicità.
3: Peter Pan. Squatch.

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Ha 6 balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché...
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
16: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
17: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
16: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
17: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
16: Mmm, che bontà!
17: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
18: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
19: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
21: Perché Nova del gusto è la prova.
22: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
23: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
24: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
23: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
24: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
25: Forever Fan, Forever Young.
26: Cine Disco su Radio Peter Pan. Il film di questa sera è L'attimo fuggente. Un film di William Friedkin. Living Voice. Andrea Ferrara. Andrea Ferrara.
27: Parallelamente, le lezioni di Keating continuano a stimolare gli studenti. Il professore li invita a salire sulla cattedra per guardare il mondo da un'altra prospettiva.
28: Perché sono salito quassù?
27: Chi indovina?
28: Per sentirsi alto.
27: No!
28: Grazie per aver partecipato.
0: Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse.
27: In un'altra occasione li fa camminare nel cortile e mostra come, senza accorgersene, le persone tendono a uniformarsi al ritmo del gruppo.
0: È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare.
27: Il suo scopo è far capire loro quanto sia facile diventare conformisti e quanto sia difficile, ma necessario, mantenere una voce propria.
0: Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto.

0: Keating, invece di rimproverarlo, lo guida in un esercizio improvvisato. Lo costringe a reagire, a parlare senza rifugiarsi nel silenzio, a liberare immagini e parole che Todd non credeva di possedere.
1: Mi parli della coperta.
2: Tu la spingi, la tiri e lei non basta mai. Anche se ti dibatti non riesci a coprirti tutto. Dal momento in cui nasci piangendo al momento in cui esci morendo ti copri solo la faccia. E tu piangi e gridi e gemi.
0: La classe assiste sorpresa alla nascita momentanea di una voce autentica. È uno dei primi momenti in cui Todd comprende di non essere soltanto il fratello minore di qualcuno, ma una persona con una sensibilità propria.
3: Stai ascoltando Cinedisco, Cinedisco, un film, raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinefilm, a tempo di DJ Maxwell, film. Living Voice, Andrea Ferrara.
1: Il cambiamento più importante però riguarda Neil Perry. Ispirato da Keating e dalla setta dei poeti estinti, Neil scopre o riscopre il suo amore per il teatro.
2: Charlie! Ho avuto la parte! Che è successo?
3: Ma chi è che grida?
2: Avrò il ruolo di Puck!
3: Che cosa hai detto?
2: È la parte principale!
1: Una compagnia locale sta mettendo in scena Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare. Per Neil è una rivelazione. Recitare gli permette di sentirsi vivo, libero, finalmente padrone di un desiderio suo.
0: Cinedisco, Cinedisco, un film, a tempo di DJ Maxwell.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell.
1: Tuttavia sa che il padre non approverebbe mai. Per partecipare alla produzione, Neil falsifica o manipola il consenso paterno, facendo credere alla scuola di avere il permesso.
2: Al teatro serve il permesso di mio padre al signor Nolan. Mi scrivi tu la lettera?
1: Ah sì, certo. Intanto si dedica con entusiasmo alle prove. Gli amici lo sostengono e Keating, pur non incoraggiandolo apertamente a mentire, comprende la forza di quella vocazione. Quando Neil gli parla della situazione, Keating lo invita a confrontarsi sinceramente con il padre e dirgli ciò che prova davvero.
2: Papà.
3: Neil?
2: Prima che tu dica qualcosa, non lasciami azzardare a discutere con me.
3: È molto grave che tu abbia perso tempo con questa pazzia di salire su un palcoscenico.
2: Per di più mi hai ingannato.
3: Come potevi pensare di farla franca?
1: Neil però non riesce a farlo. La paura dell'autorità paterna è troppo forte.
0: Cinerisco.

0: Peter Pan.
1: La storia procede verso il suo punto di maggiore tensione quando il padre di Neil scopre la sua partecipazione allo spettacolo. Furioso, si presenta a scuola e ordina al figlio di abbandonare immediatamente il teatro.
2: Rispondimi.
3: Io?
2: Chi ti ha montato la testa? Quello nuovo, il professor Keating?
3: No, nessuno mi...
2: Tu domani vai da quelli e gli dici che lasci la compagnia.
3: No, non la lascio. Io ho la parte principale. La prima è domani sera.
2: Anche se il mondo dovesse finire domani sera, tu hai chiuso con quella commedia. Sono stato chiaro?
1: Neil tenta debolmente di opporsi, ma viene schiacciato ancora una volta dalla volontà paterna.
2: Sono stato chiaro?
3: Sì, signore.
1: In seguito, però, invece di rinunciare davvero, decide di andare comunque in scena. È un atto di disobbedienza silenziosa, ma per

0: Radio Panna. Stai ascoltando Cinedisco. Cinedisco. Un film. Film. Raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. Il film di questa sera è L'attimo fuggente. Living Voice. Andrea Ferrara.
1: La sera della rappresentazione Neil interpreta Puck con energia, talento e gioia. Sul palco appare trasformato. Non è più il figlio obbediente e represso, ma un giovane capace di esprimersi pienamente.
2: Complimenti, siete stati bravissimi. Non mi pare vero.
1: I compagni assistono emozionati. Keating è presente e orgoglioso e anche il pubblico applaude con entusiasmo. Per un breve momento sembra che Neil abbia trovato la propria verità.
3: Ma sei nato per recitare. Che interpretazione. Hai lasciato senza parole perfino me. Devi continuare.
4: Sali in macchina.
3: Keating, non si avvicini a mio figlio.
1: Ma subito dopo lo spettacolo il padre lo affronta. Non si lascia commuovere dal successo del figlio né dal suo evidente talento. Lo porta via e gli comunica una decisione drastica.
3: Quindi domani ti ritiro da Welton e ti iscrivo all'Accademia Militare di Braden. Tu andrai a Harvard e diventerai un dottore.
1: Il futuro di Neil viene deciso senza ascoltarlo. A casa, Neil tenta di dire qualcosa, ma la conversazione è impossibile. La madre resta debole e passiva, incapace di difenderlo. Il padre interpreta ogni desiderio del figlio come una minaccia alla disciplina e al progetto familiare.
5: Ma significa altri 10 anni. Papà, è un'eternità.
3: Adesso basta. Non essere così tragico. Non stiamo parlando di una condanna. Tu non ti rendi conto, Neil. Tu hai opportunità che io non mi sono neanche sognato e non lascerò che le sprechi.
5: Devo dirti quello che
3: ma
5: io
3: cosa?
5: Penso.
2: Siamo tanto preoccupati.
3: Su, dimmi che cosa senti, coraggio. Sto aspettando. Cos'hai da dire?
5: No, niente.

0: Stai ascoltando un film raccontato da una voce a tempo di DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. DJ Maxwell. Durante la notte Neil appare distrutto. Si spoglia del costume, si muove in silenzio nella casa e sembra sprofondare in una solitudine assoluta. Non vede più una via d'uscita tra ciò che sente di essere e ciò che il padre gli impone di diventare. In un momento tragico, prende la pistola del padre e si suicida. La notizia sconvolge Welton. I ragazzi sono devastati. Todd, in particolare, reagisce con disperazione. Corre nella neve, incapace di accettare che Neil sia morto. La sua reazione è violenta e dolorosa perché Neil era stato il primo ad accoglierlo, a coinvolgerlo, a fargli sentire di avere un posto. Gli altri membri della setta sono travolti da senso di colpa, paura e smarrimento.
1: Todd!
2: Calmati, Todd!
1: Non fare così! Calmati!
2: Tieni! Vuoi uscire la bocca?
1: Non l'avrebbe mai fatto! Non l'avrebbe mai fatto!
3: Non si spiega, Todd!
1: È stato suo padre!
3: No!
2: Buono, Todd!
1: Lui non ci avrebbe lasciato, io lo so!
0: La scuola e la famiglia di Neil cercano rapidamente una responsabile. Invece di interrogarsi sulla pressione esercitata sul ragazzo, l'istituzione concentra l'attenzione su Keating e i suoi metodi educativi. Il preside Nolan avvia un'indagine. I membri della setta dei poeti estinti vengono interrogati uno ad uno. L'obiettivo implicito è costruire una versione ufficiale secondo cui Keating avrebbe influenzato negativamente Neil, spingendolo alla ribellione e contribuendo alla tragedia.
4: Ho proprio qui una descrizione dettagliata di quanto è avvenuto. C'è scritto di come il professor Keating vi abbia incoraggiato a organizzare questa setta e a usarla come fonte di ispirazione per una condotta sconsiderata e irresponsabile. C'è anche scritto di come il professor Keating, sia in aula che fuori, incoraggiasse Neil Perry a coltivare l'ossessione per il teatro, quando sapeva di contravvenire agli espliciti

0: Cinedisco, Cinedisco, Cinedisco, su Radio Peter Pan. Questa sera, l'attimo fuggente, l'attimo fuggente.
1: Quando Keating si prepara ad andarsene, Todd compie un gesto decisivo. Sale in piedi sul banco, riprendendo l'insegnamento del professore sul cambiare prospettiva.
2: Capitano mio, capitano!
1: E lo saluta con l'appellativo affettuoso e simbolico che gli studenti usavano per lui. Keating, commosso, guarda i ragazzi. Non può restare, non può salvarli dall'istituzione e non può riportare in vita Neil. Ma capisce che il suo insegnamento non è stato vano.
2: Grazie.
1: Almeno in alcuni di loro qualcosa è cambiato per sempre. Il film si chiude su questa immagine ambigua e potente. Una sconfitta concreta. Keating è stato cacciato. Neil è morto. La scuola ha ristabilito il controllo. Ma anche una vittoria interiore, perché Todd e gli altri hanno trovato il coraggio di affermare pubblicamente la propria lealtà, la propria voce e la propria libertà morale.
0: Cinedisco torna sabato prossimo su Radio Peter Pan alle 21 con un altro film. Un film proiettato da una voce a tempo di DJ Maxwell.

0: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
1: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'ospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
2: Hit Universal Fun. Arrivano al Perla di Nova Gorica Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci storiche di Mattia Bazar. Venerdì 22 maggio alle 22 ti aspetta una serata di grandi successi e musica dal vivo. Procurati il tuo biglietto e punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAEG 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
4: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
5: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste.
8: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
9: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Fun, forever fun, forever young.
13: Alla discoteca.
7: Radio Peter Pan.
13: Alla discoteca, sabato sera, alla discoteca.
14: Da questo momento, il suono del Motivi Caffè. Il sabato notte con i DJ e le voci di Peter Pan a Piombino Dese. Padova.

0: ascoltando il suono del Motivi Caffè a Piombino Dese, Padova.
1: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su slunga.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
1: Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, le voci dei Mattia Bazzar dal vivo. Venerdì 22 maggio alle 22 al Perla di Nova Gorica. Punta sul divertimento al Perla.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
0: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Ma quanto è bella la vita.
4: Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
5: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
6: Deve essere mirata sulla tua zona.
5: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
6: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
5: Ma bravi, avete studiato?
6: No, ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
5: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
0: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.

No. No, aspetta, no, no, no. Anni fa. Col trattore. Il gomiero.

Altro c'è la gemella. Ok. Quindi la sorella stava con Davide. Okay. E non è che riesco a distinguere due gemelle io devo. Ancora quei soldi per la paghetta, lente violento nella selecta, senza la pista del fisico. Già mi sono ricordato che

Pago da bene a chi sa fare bene il passo dello shuffle. Vi voglio vedere col passo dello shuffle, eh? Ma voi siete troppo bravi, non siete in concorso.

0: Tu lo sai fare bene, me lo sento. Lei lo sa fare bene lo sciampo. Tu lo sai fare bene lo sciampo, vero? Fammelo vedere, vai.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan.
0: Anche mia zia lo fa così, lo

0: sempre più in spinta.
1: Cause I'm an owl.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi! Avete studiato?
2: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: A maggio, con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.550 euro, in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.098 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAM 7.99, TAI 11.34, rata finale 10.701,67 euro. Riparti con Opel Corsa da 13.550 euro.
1: Vieni a provarlo in tutte le sedi Unicar.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1.500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Vendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, vi è

0: subito il 20% di sconto sul resto della spesa. In tutti gli ipermercati Carrefour aderenti. Regolamento completo su carrefour.it.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
2: perché se non deghi non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Fun, forever fun, forever young.
7: Techno classic.
8: Ladies and gentlemen, nuovo appuntamento con il programma più elegante di Radio Peter Pan, ormai lo conoscete, è Techno Classic. Buon sabato se state ascoltando la puntata inedita, altrimenti buon pomeriggio, buonasera, buon intrattenimento. Se ci state ascoltando in una delle repliche o in una delle piattaforme streaming dove trovate appunto Techno Classic.
9: Anche oggi selezione dei brani del cacciabombardiere del Navigator, sto parlando di Marco Cordi e Luca Antolini,
8: e alcune delle vostre selezioni personali, cioè sapete che potete richiedere alcuni brani direttamente scrivendo a Tecnoclassico su Instagram o su Facebook. Partiamo però, bando alle ciance.
9: 2010, Carl Cox, Open Your Eyes.
8: Subito dopo FLG, Amplifier, e a chiudere Sander Van Doorn,
9: Slap My Bitch Up, un disco proprio richiesto da voi.
8: Tecno

0: Che buon gustai. Questa è una canzone che avete richiesto voi, Sander Van Doorn, Slap My Beach Up.
1: 2008, prima invece FLG, Amplifier, e ad aprire Carl Cox, Open Your Eyes.
0: Come sempre, Techno Classic torna e cominciamo con una velocità, diciamo tra virgolette, ridotta,
1: per poi arrivare a 150 bpm con la Hard Style Track.
0: Rimaniamo alla stessa velocità di prima, ovvero 128 bpm, e ripartiamo con Sam Paganini,
1: Rave, Adam Beyer, Leighton Giordani Remix.
0: Il disco più recente di questa puntata di Techno Classic. Subito dopo,
1: Umek, Vibrancy.
0: E a chiudere, Virus con Heaven.

0: Radio Techno Classic su Radio Peter Pan.
1: Techno Classic.
0: Con Luca Antolini e Marco Cordi. Techno Classic. Perché il classico non si batte. Non si batte.

0: quella che possiamo definire la tranche più recente di Techno Classic, cioè 2018 Virus Heavy, prima 2019 You Make Vibrancy,
1: e la più recente Sam Paganini con Rave nel remix
0: Attention di Adam Beyer e Leighton Giordani 2022.
1: Cosa che non abbiamo ancora detto, se state ascoltando Techno Classic,
0: ben accetta una storia in cui, se vi va, taggate anche tutti i protagonisti del programma, altrimenti taggate semplicemente Radio Peter Pan e Techno Classic. Spargete il verbo, aiutateci a spargere il verbo di Techno Classic.
1: Avanti, ancora più veloce con Darius, Ira, subito dopo il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash.
0: E a chiudere Halloween Mental con il disco omonimo, richiesto proprio da voi. Attention.

0: Mental, disco appunto omonimo del 2005, richiesto da voi. Prima invece il cacciabombardiere Marco Cordi con Ash dal 2009 e dal 2000 Darius con Ira. La prima parte di Techno Classic sta già finendo, anche se chiudiamo sempre in bellezza, lo sapete.
1: Lo facciamo alla fine della prima metà e alla fine della puntata.
0: Per chiudere in bellezza a 145 BPM, Show Tech, FTS, It's Hard Style Baby.
2: I think the whole system fucking sucks.

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Sport. È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
4: On Radio Peter Pan.
5: Ogni venerdì alle 21 Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo, Lori Vitt e Thomas Menegazzi.
6: Radio Peter Pan e Peter Pan Remastered in quest'oretta, sono Edo. La tracklist, se volete già spoilerarvela, la trovate sui nostri social Facebook e Instagram. Cercate Peter Pan Remastered.
2: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
3: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
7: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
3: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
7: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
3: Scopri lo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
10: Forever Fun, Forever Young.
11: Techno Classic.
6: Prima parte andata, ragazzi. State ascoltando Techno Classic, il programma più elegante di Radio Peter Pan, con vari sottotitoli, cioè quello, il primo che vi ho già detto.

Oh my god! You killed Kenny! So-

0: Amico di Techno Classic, Luca Morris chiude questa tranche con Beautiful Day. Prima invece Atos con Oh My God e ad aprire Joy Che Ti Conti con Joy Energizer.
1: Rimaniamo stabili alla stessa velocità. Approfitto per ricordarvi però che
0: all'interno di ogni puntata di Techno Classic potete trovare delle canzoni che avete richiesto voi e appunto potete già richiederne per la prossima puntata. Come fare?
1: Scrivere direttamente ai canali ufficiali di Techno Classic, ovvero Instagram Techno Classic e Facebook Techno Classic.
0: Rimaniamo stabili con la velocità a 138 bpm con Autocriminal Express J dal 98.
1: Dal 1999 invece Tatanka con Free Spirit 2
0: e a chiudere dal 2000 Now con Pop.

0: a questo disco di Now dal 2000.
1: Prima invece Tatanka, altro amico di Techno Classic che ha partecipato anche agli imperatori della techno,
0: Free Spirit 2, e ad aprire Autocriminal con Express J.
1: Siamo nel pieno di Techno Classic, la puntata sta quasi per finire, diciamo come si fa durante le serate, gli ultimi dischi della serata,
0: e quindi aumentiamo ancora la velocità, andiamo a 140 bpm e lo facciamo con Yves De Reuter, Back to Earth.
1: Subito dopo Binary Finery con 2000,
0: DJ Jamks and Dumont Millennium Mix,
1: e a chiudere, richiesto da voi
0: come succede anche alle serate,
1: il Navigator Luca Antolini con Heat.

Se vuoi riascoltare questo programma, vai sul sito www.peterpan.it oppure scarica l'app per il tuo smartphone o tablet. Tecnoclassic, solo su

0: sceso in cattedra anche il Navigator, Luca Antonini con Hit ha chiuso questa tranche, prima invece Binary Finery con 2000 e ad aprire Yves Saint con Back to Earth. È arrivato il momento anche per quelli che non l'hanno ancora fatto di fare una storia su Instagram, perché
1: quale momento migliore se non quello della Hardstyle Track, il disco che ci porta a 150 bpm,
0: che ci fa chiudere in bellezza la puntata di Techno Classic,
1: è di Frontliner e si chiama Outside Spacer del 2010. Inside Style, baby.

0: Frontliner Outside Spacer, si chiama così il disco che ha chiuso la puntata di Techno Classic. Volevo ringraziare chi ha fatto letteralmente questa puntata, ovvero
1: Luca Antolini e Marco Cordi, per aver selezionato e mixato queste canzoni per noi.
0: Grazie a voi che in un modo o nell'altro avete fatto una storia, ci avete scritto, avete richiesto una canzone, ci avete fatto i complimenti.
1: È tutto apprezzato, voi che fate parte della famiglia di Techno Classic. Torniamo!

0: grazie ad Hubbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ, Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Buonasera e benvenuti su Mastermind. In console per la prima mezz'ora, Andy J.
3: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera, Mastermind, su Radio Peter Pan.
4: Archie Hamilton, Don't Need You, Microhertz Record.

0: grazie a Dan DJ per la prima mezz'ora insieme. Mastermind torna tra pochissimo.
1: Esta es la noche techno house de Radio Peter Pan. Mastermind.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
0: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
3: Sport.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: A Bertiolo, accende i motori, la novità che stavi aspettando. È arrivata a Palmino Motors, in via Stradalta 27. Nuova apertura, con i marchi Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Moto, stile e prestazioni, per ogni passione su due ruote. Vieni a scoprirle da vicino e prova l'emozione di guidare il futuro. Palmino Motors, la tua prossima moto, ti aspetta.
2: Fun. Forever Fun, Forever Young.
1: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, el DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
6: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
0: Bentornati su Mastermind. Ospite questa notte Andrea Kais.

0: ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
1: Forever Fun, Forever Young. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di

0: è il suono di Marco Ferri.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media Partner, Radio Peter Pan.

Forever Young. Pleasure Night. Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono.